0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Buongiorno e buon ascolto a tutti quanti in questo venerdì 2 ottobre, perché ci siamo stati ieri che era il 1 ottobre, ma oggi il 2 ottobre, e 2 ottobre, quindi poi dopo ci sarà il 3, il 4, il 5. Buongiorno a tutti quanti voi da Disabili International Radio, l'insieme di tante radio che parlano di disabilità, ma anche si ascolta musica, eccetera, eccetera, in diretta al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, sono le 4 e 32 6 secondi, e potremmo anche aspettare la prima ora doppia, che ne dite? Forse proviamo a sentire la prima ora doppia,
1: 20 secondi,
0: forse ce la facciamo, sì. Ce la facciamo.
1: 4 e 32 25 secondi. Pulsante.
0: Vediamo.
1: 4 e 32 28 secondi.
0: Ce la dovremmo proprio fare adesso, eh?
1: 4 e 32 33 secondi.
0: No, l'abbiamo perso per un secondo. Venerdì 2 ottobre, 4 e 32 33 secondi. E naturalmente avremo tutte le nostre rubriche, avremo il nostro Nicola Nucci alle 6:30 alla poesia, avremo chi si presenta, no, più che altro oggi avremo gli spazi, avremo le persone che saranno con noi in diretta dalle 5:15, ma anche voi se volete in diretta 320 19 78 490 320 19 78 490. Ma adesso arriva il saluto delle radio, iniziando anche da Radio Mare Italia. Le altre radio le leggiamo con Angela Ricciardi e con me. Eccolo qua. Saluto.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la

0: disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani, a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E questo è Stefano Manenti, appeso a un filo.
1: Appeso un filo, ogni giorno appendo un filo.
0: No, so dire, dammi l'ora.
2: 4:36:56 secondi.
0: Perfetto.
1: Sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo, tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: ogni giorno appendo un filo, e se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile, non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Non cerchiamo complici, oggi venerdì 2 ottobre, siamo in diretta e andiamo a sentire cosa ci dice Marco Roma con gli auguri oggi. Ma Marco, a chi fa gli auguri oggi?
2: Tanti auguri a Gandhi, a Di Pietro, a Savoia, tanti auguri a Romina Power,
1: pure.
2: Buon compleanno da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, ti dedicherò ogni cosa. Se tu vorrai, te la dedicherò insieme a qualche poesia che ho scritto stanotte in fondo al cuore. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E allora, buongiorno a tutti quanti voi. Quanti, qui siamo alle 6:04:58:04:41. Dovremmo chiamare Marco, ma prima facciamo gli auguri, i saluti. Intanto ATM Telenord, Bima e AS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta Celeste, che si è svegliata alle 4:32 stamattina, Ernesto, che non sentiamo da un po' di tempo, anche Dennis, e poi salutiamo il nostro amico Claudio, che si occupa di CAF, chiamata, entrata, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale dei vari QWeb, archivio cartaceo, nonché anche informatico, problemi solving, quindi si aggiusta anche i computer, segretariali, eccetera, eccetera, inserimento dati. Questo nostro amico di Rovigo, quindi Massimo attorno a Rovigo, cercherebbe, se qualcuno ha bisogno di lui, di lavorare, quindi facciamo questa cosa qui. Salutiamo ancora il nostro amico Francesco che ci assiste da lassù, il nostro vigile che per il lavoro ha perso la vita. Salutiamo anche chi ce l'ha segnalato, ovvero Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stella, Stellina, che da lassù ci veglierà, visto che anche lei molto giovane ha perso la vita. E detto ciò, quando sono le 4:42:33, però vorrei prendere le 4:42:42, vediamo se ci riusciamo. Ah, l'abbiamo preso. Allora, a questo punto andiamo a sentire Marco Roma, perché vediamo se si è svegliato.
3: Messaggio, rispondi, pulsante, Marco Roma, saluto Canoro, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata con Marco Roma, saluto Canoro.
1: Chiamata vocale, vediamola se arriva.
3: WhatsApp, riduci, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
1: Sì, sto chiamando Marco Roma.
3: Ho chiamato
2: Roma.
1: Sì, me l'ha detto la signora che sto
3: voce
1: chiamando.
3: Non attiva.
1: Disattiviamo la voce, altrimenti ogni volta ci dice quanti secondi siamo in onda. Allora, buongiorno Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, siamo in viaggio, vero?
2: No, sono arrivato. Cioè.
1: Sei arrivato. E va bene. Allora, siamo arrivati a Tor San Lorenzo?
2: Pontina.
1: Pontina. Volevi vedere se lo dicevo esatto oppure no. Pontinia!
2: Bravo.
1: Dunque, oggi è venerdì.
2: Oggi è venerdì. Ecco. Leggevo Vento di passione.
1: Vento di passione.
2: Hai sentito?
1: Vento di... no, cos'è sto vento di passione?
2: Mina ha cantato la canzone di Vito Daniele con il videoclip di Luca Argentero, quindi Mina ritorna a cantare con questo vento di passione.
1: Hai capito, sto vento di passione. Beh, sì. Il venerdì in genere escono dei brani nuovi, effettivamente. Allora,
2: vogliamo provare a unire da Milano, vediamo se entra.
1: Intanto io ti dico, sei un po' vibrante, ti dico, non so, forse perché non sei.
2: Ora cambiamo stazione, vediamo un po' adesso. Pronto, pronto.
1: Adesso va meglio.
2: Ok, perfetto.
1: Purtroppo.
2: Vediamo se entra la mia.
1: Ricordiamo il numero 320-1978-490. 320-1978-490.
2: Grande ospite mercoledì, eh?
1: Ecco, diciamolo allora, chi ci sarà mercoledì?
4: Allora, un'attrice, sceneggiatrice e grande regista che in questo momento sta producendo un film nuovo. Buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Damiano.
5: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno grande. Buongiorno. Lavoratore. Allora, come si chiama questa attrice?
4: Allora, Sasha Alessandra Carlesi.
1: Sasha Alessandra Carlesi, è una fatica a ricordarselo, sa?
4: Sì, lei praticamente, oltre a essere comunque più che altro una grande regista, lei farà la regia a Geggia, tutta la compagnia teatrale che c'ha.
1: Ah, ecco.
4: E poi comunque l'ho conosciuta dal vivo. Sabato ci siamo conosciuti.
1: Ecco.
4: E niente, così la portiamo per così.
1: C'è un ritorno però adesso, no? Chiudo, no, com'è?
4: Non dirò, sento pure io.
1: Fino adesso non c'era.
4: Allora stacco e niente.
1: Vabbè, sarà l'auricolare?
4: Pronto? Io lo sento ancora. Non dipende da mia cosa.
1: Purtroppo Stellino sono un po'. Così. Vedi, Damiano invece si sente bene.
4: Tu pure a te l'eco tuo?
1: L'eco mio sì, ma quello l'eco di Damiano.
4: Ah. Pronto? Vedi, è uscito lui. No, è uscito lui, non va benissimo.
1: È uscito Damiano? Damiano? No, c'è.
4: Ecco Damiano. Pronto?
1: Damiano? Dove è Damiano? Hai visto? No.
4: No, dipendeva da lui allora, vedi?
1: No, adesso non c'è più. Allora, questo no, cioè. Le no, adesso non c'è più niente. Mi sente benissimo.
4: Ok. Il bello della diretta.
1: Il bello della diretta alle 4:47. 46:51 secondi. Allora, quindi abbiamo detto Sasha Alessandra Carlesi sarà con noi mercoledì sera 20 di sera. Mentre noi questa mattina manderemo alle 6:01 manderemo Simone. Abbiamo perso Marco adesso. Ma Di Matteo.
4: Simone Di Matteo.
1: Sì. E lunedì mattina invece manderemo Sossio
4: Ruta.
1: Ecco qua. Allora facciamo sta canzone visto che insomma stamattina sembra
4: senza
1: che...
4: pietà.
1: Allora il titolo della canzone che devo indovinare insieme a Damiano qual è?
4: È facile oggi, dai, senza pietà.
1: Ah, senza pietà.
4: Senza è facile, pietà. Dai. Senza... facilissimo.
1: Senza pietà. Raffaella Carrà.
4: Già lo sai. No.
1: Damiano, aiutami tu. Senza pietà.
4: No. Ma lui già lo sa.
1: Ah, lui lo sa?
4: No, tu lo sai.
1: Io lo so. No, senza pietà, senza pietà.
6: Non ho idea.
1: Non hai idea.
4: Damiano in viaggio?
1: Damiano, no. Io penso che sia ancora a casa, Damiano. Ha fatto colazione.
6: No, ancora sta a casa.
4: Ok.
1: Allora, secondo me potrebbe essere una che si chiama Anna.
4: Ma vedi che lo sai, è tutto facile oggi.
1: Vabbè, è sempre difficile, mi fai fare sempre brutte figure.
4: Oggi te la devo far facile. Anche perché non la mettiamo mai a Noxa.
1: Ma è pure
4: poi ho notato che sono tutte importanti quelle sue.
1: Sì, sono tutte cause abbastanza, anche questa mi pare.
4: I testi sono tutti conosciuti. Questa è bellissima, riascoltata.
1: Ecco.
4: Bella, veramente.
1: Bene, allora noi adesso ascoltiamo Senza Pietà, il ballo di Beppe, gli spazi, poi vedremo chi viene, se qualcuno manca, o tu sai, se sempre di riserva, vi richiamo. E ci sentiamo Senza Pietà di Anna Oxa.
4: Ok.
1: Allora, ciao Damiano, a più tardi. Alle 6:50. Sì.
4: A dopo. Ciao.
1: Senza pietà Anna Oxa. Ciao ragazzi, a dopo. Vediamo se arriva sta senza pietà oppure dobbiamo cercare. Arriva.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito verso le 10.05, 10.07, poi dipende dai ritardi e l'altro, arriva il ballo di Beppe, che oggi si occupa di un paese, vediamo se paesino, Badia Polesine. Poi mi ricordo che c'era, quando ero ragazzo, qualcosa che diceva casa mia, tu mi sembri una badia, e quindi pensando a questo eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
1: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, lontano, cioè come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con sé, o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
2: Allora, verso... Per arrivare a Badia Polesine è molto semplice, sì. Le possibilità sono due: o in treno attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, sì. Altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali, come la superstrada Traspolesana che va da Verona a Rovigo, e poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
1: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
2: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
1: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
2: Sì, diciamo, è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
1: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
2: Allora, la prima cosa da vedere sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadissa,
1: sì.
2: Che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa. Quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
1: Quindi gli inglesi, insomma sono...
2: discendono dai badiani che sono stati sepolti lì, esattamente.
1: Quindi insomma, cioè, quando con voi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
2: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
1: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
2: Vediamo se si ricorda, anche se dubito.
1: Bene, e altre cose ancora che
2: continuiamo
1: sono...
2: Continuiamo poi, sì. Con il teatro,
1: sì.
2: Il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è un teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La Piccola Fenice o La Scatola d'Oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché... purtroppo la vista fa il suo,
1: sì.
2: Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima,
1: sì.
2: E poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita, e nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia, e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è una chicca anche questa da vedere.
1: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo
2: allora,
1: un po' di feste.
2: Come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina,
1: sì.
2: Che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto,
1: quindi
2: 2025 appunto,
1: sì.
2: Tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
1: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del nostro...
2: Badiese. Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo che
1: quindi...
2: c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi
1: sì.
2: Di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo, diciamo, questo piatto, secondo piatto, insomma,
1: sì.
2: Accompagnato dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa Dadide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene. E poi di appuntamenti importanti ci sono anche, abbiamo il Festival del Giallo, raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir, con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione e quant'altro, insomma.
1: E come per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
2: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo, già affamati, affermati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico, che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie è tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia della Vangardista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia, e quindi partecipiamo, diciamo, attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
1: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie, nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
2: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, cioè proprio una mail apposita. Adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il prossimo anno.
1: Sì, per il prossimo anno. Sì,
2: basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia, ovviamente. A gennaio di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, i propri componimenti.
1: Bene, invece vediamo con i disabili, il comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
2: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie. Ad esempio abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi diciamo alle persone cieche, con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche, e quest'anno per il secondo anno di fila si terrà il BTA, Badia Tennis Academy Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina previsto da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
1: Ecco, quindi
2: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo e vengono ospitati qui a Badia, e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
1: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della popolazione di Badia è...
2: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina diciamo discreta, ecco, qui nel Polesine. Sì. E basta, insomma, quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo.
1: È abbastanza semplice arrivarci, non è? Poi troviamo Enrico, quindi insomma.
2: Ecco, esattamente.
1: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata, e poi naturalmente se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente, e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4.30 alle 7. Anche questa trasmissione, che va in genere in onda alle 10.05, 10.10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4.50, e poi viene anche replicata con i vari Alexa e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo, e alle prossime.
2: A presto.

0: puntuali più che mai, dove c'è buona musica e dove ci sono tante novità. Ci siamo noi, quelli di Spazi, il benvenuto da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Supra di Gemmano e da parte del nostro regista Charlie Ballabio, nonché di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production.
1: Magilla Radio Production @gmail.com è l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare tutte le vostre richieste di informazioni, non dimenticando la nostra presenza sui social, quindi cercate le pagine Spazi e ci troverete velocemente. Un grosso saluto e un abbraccio dobbiamo dedicarlo ed inviarlo a tutti gli amici che ci supportano nella realizzazione di questo format radiofonico. Per primi gli amici delle radio e delle televisioni sparsi un po' di qua e un po' di là che ci mandano in onda. Abbiamo cominciato dall'Italia per poi allargarci un po' in giro in Europa, abbiamo raggiunto l'Australia e adesso posso dirlo, siamo in onda anche negli Stati Uniti. Quindi volevamo condividere con voi questo bel traguardo da noi raggiunto e condividere con tutti quanti voi, cari amici, la nostra gioia per questo. Oggi con noi abbiamo una pianista, una cantante, un'artista completa. Con noi oggi c'è Paola Pierri.
2: Ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuta su Spazi, Paola. Partiamo in quarta, pronti, via. Parliamo di questo amore per la musica, di questa passione che poi diventa la tua professione.
2: Beh, la mia passione nasce sin da bambina, grazie ai miei genitori che sono sempre stati amanti della musica e poi insomma ho sempre amato cantare fino a quando poi ho iniziato a studiare musica. Ho iniziato a studiare pianoforte in conservatorio, ho iniziato a cantare anche gospel e altri generi musicali e poi insomma ho studiato anche jazz fino a quando ho fatto tantissime esperienze in diversi generi musicali.

0: A un certo punto, riprendiamo con quello che stavamo dicendo prima, decidi di partire per la Giamaica, dove intraprendi una bellissima collaborazione con il cantante soul giamaicano Richie Stevens e con il produttore Handel Tucker.
1: Sì, prima di tutto vorrei dire che il reggae è stata la colonna sonora da sempre, perché comunque anche grazie ai miei genitori mi hanno fatto ascoltare da sempre Bob Marley, e poi insomma venendo dal Salento ho sempre avuto modo di sentire questo tipo di energia, di sentire questo tipo di musica. E poi niente, è successo che ho avuto l'occasione di poter partire in Giamaica, ho iniziato a collaborare con Richie Stevens come corista e dopodiché poi ho avuto anche modo di cantare sui palchi come solista e come accompagnamento alla sua band, e ho registrato poi il singolo Black and White insieme a Handel Tucker, che è stato il produttore del brano. E poi ci sono anche ritornata, infatti sono ritornata dalla Giamaica lo scorso febbraio perché ho in corso altre collaborazioni.
2: È giunto il momento di parlare del brano che poi ascolteremo alla fine della trasmissione. Il titolo è I Just, vogliamo sapere tutto su questo brano, come è nato, sì. Di cosa parla?
1: Allora, I Just è un brano d'amore, con un video che abbiamo interamente girato a Milano, tratto dalle B-Side A, prodotto da Mr. Rico, un produttore del Texas. Infatti Side A è un EP indipendente che vede 5 tracce, e I Just è stato diciamo il singolo di lancio.
0: Sappiamo che c'è in pentola qualcosa di buono a bollire, un nuovo video che allieterà sicuramente i tuoi fans, ce ne vuoi parlare?
1: Allora, il brano è dedicato alla Giamaica, come sempre, insomma, parliamo sempre della Giamaica perché è una terra che mi ha ispirata tantissimo, mi ha dato tantissima energia, delle vibrazioni bellissime, una terra ricca di contrasti, anche una terra difficile se vogliamo, e mi ha aiutata anche a scoprire un po' più di me stessa, devo essere sincera. E quindi il brano si chiama Sweet Jamaica, un video interamente girato in Giamaica, che uscirà appunto a breve.
2: Oh, la Giamaica, e qui parte la nostra fantasia, cari radioascoltatori di Spazi, per tutti quelli che sono connessi e sintonizzati in questo istante. Però ahimè, il tempo corre inesorabile e siamo quasi giunti alla fine di questo nostro appuntamento. I soliti saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Massimo Vica, da parte del caro Dino Super DJ Mano e naturalmente da Charlie Ballabio, che coordina tutto a puntino. Vi salutano anche quelli della redazione di Magilla Radio Production e da tutto lo staff tecnico, e come sempre facciamo, cediamo la linea alla nostra simpatica, coloratissima e anche bravissima ospite Paola Pierri per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo singolo.
1: Grazie Max, innanzitutto grazie a te, grazie a Dino e grazie a Magilla Spettacoli. Volevo invitare tutti i miei fan a seguirmi su Instagram e sul canale YouTube, mi trovate come Paola Pierri Singer. E vi lascio adesso all'ascolto del mio singolo I

0: In diretta dopo gli spazi che erano registrati perché non erano in diretta, siamo in diretta con Gina e il capitano, vediamo se ci sono oppure no.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno capitano, buongiorno Giuseppe,
0: buongiorno. Siamo a ottobre, vero? È la prima di ottobre questa,
1: già.
0: Sì, prima trasmissione perché è il 2 ottobre. Buongiorno capitano, ci sei?
2: Buongiorno a tutti voi e ai vostri cuori mattutini.
0: Così. E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questo venerdì 2 ottobre, oggi sono usciti tanti dischi, vero Gina?
1: Beh sì, oggi è uscita qualcosina.
0: Anche di Mina.
1: Ma vabbè, per di più fra un po' esce anche la mia, quindi...
0: La tua non è uscita l'altra volta, quella del
1: quella dei bimbi, ma adesso esce il mio nuovo singolo fra un po',
0: quindi era...
1: sto lavorando le ultime cosine, sì, credo, se tutto va bene, diciamo che il mio obiettivo è o finire i giorni di ottobre oppure proprio insomma i primissimi tipo il 3 e il 4 di novembre, adesso vediamo.
0: Quindi insomma
1: dipende un po' anche dai Erwan e...
0: Perché i dischi escono sempre il venerdì?
1: Guarda, ti dirò, io non lo faccio uscire sempre di venerdì.
0: Tu non sei...
1: No, io lo faccio uscire quando sono pronta io e basta.
0: Invece,
1: sai che io non mi faccio tutti questi presupposti, certo. Per me la musica è arte, quando è pronta come si deve esce, punto.
0: Vi ricordiamo che da
1: poco commercio per me.
0: Da oggi torna a Romy di sera anziché nel pomeriggio alle 20:30, quindi insomma il venerdì per me è un surfos.
1: È sacrosanto, a parte che io il venerdì esatto sono talmente presa dal lavoro che non riesco neanche, cioè
0: diciamo riesci a concederci.
1: È il giorno che meno do attenzione a tutto il resto, esatto, perché tra scuola, fine della settimana, certo, pianificazione del fine settimana non riesco. Però evidentemente c'è questa cosa che invece per la maggior parte è forse il contrario, nel senso che magari nel weekend qualcuno si rilassa e quindi magari è più attento
0: al venerdì,
1: alle novità, esatto, alle novità, anche le uscite. Però io trovo che molte cose siano solo delle gran trovate commerciali, delle usanze, insomma, delle situazioni che si creano anche se vogliamo un po' a tavolino, no?
0: Certo.
1: Poi, insomma, le major si mettono d'accordo, nel senso che si sbirciano una con l'altra e quindi si finisce per creare delle tendenze vere e proprie.
0: Ecco. Bene, allora chi sceglie il primo brano, il capitano o la facciamo scegliere
1: oggi
0: a Gina?
1: Il capitano, dai, vediamo cosa propone il capitano stamattina, vediamo che gli passa nella testa.
0: Capitano,
2: oggi che giorno è? Venerdì?
0: Sì,
1: venerdì.
2: Allora
0: metteremo
2: Adriano Celentano.
0: Con che cosa?
2: È quello che faceva sabato.
0: Celentano c'è un brano che faceva sabato?
2: Dai Giuseppe, vai, dai, forza.
0: Celentano aveva un brano.
1: Oddio.
0: Poi ci metti in difficoltà.
1: Un brano che faceva sabato.
0: E sì, dai.
2: Facciamo una cosa più semplice. Facciamo quello là della via.
0: Della via?
2: Dove abitava lui?
1: Si chiama
0: via Gluck.
1: Sabato triste, ma sabato triste anche no. Allora, quella di sabato si chiama sabato triste, però dai, sabato triste no, una cosa
0: sabato,
1: più così.
0: Dice, io non ho mai sentito tutto sabato triste.
2: Giuseppe,
1: allora sentiamo, ce la dai.
2: Sabato triste. No, mettiamo
0: Adriano Celentano, sabato triste. Vediamo se ce lo manda la...
1: Scopriamola. Celentano, la sto... Poi c'è anche sabato sera.
0: E questo?
3: Ma perché?
0: Sarà questo? Sì,
1: è questo.
0: Non lo sapevo sta cosa.

0: Ma io non avevo mai sentito questa cosa del sabato triste.
1: Sì, me la ricordavo vagamente, però. Allora, oggi
0: Le
1: ho visto invece che c'è tra le uscite e le fette, c'è tanta roba. Nel frattempo
0: Il capitano se la
1: ho
0: ricordava questo
1: sbirciato un
0: sabato
1: po'.
0: triste?
1: Ma era questa che dicevi tu?
2: No, io mi ricordavo sempre perché faceva
1: Allora è
2: papà
1: sabato sera, quella che dici tu è sabato
2: perché?
1: sera.
0: Ah, diciamo perché
2: No,
0: questo non la fa
2: perché
0: mangiare.
2: quando. Allora, Adriano Celentano, diciamo, faceva parte di quella corrente dei cantanti, diciamo, urlatori, no? Come chiamavano questi cantanti che cantavano in questo modo qua, insomma, vengono detti gli urlatori, lo sapevi, Giuseppe?
0: Sì, io.
2: Allora, quando facevano questa canzone, mi sono questa canzone per far vedere, no? E poi c'era quella che faceva, ma perché? Ma perché?
0: Sì, poi era triste.
2: E noi stavamo, non mi ricordo dove stavamo, tutti quanti poi diventa quella sera, tutti quanti facevano, ma perché? Qualunque cosa dicevano le ragazze, noi facevamo, ma perché?
0: Però meno male che dice non la picchierò perché mi gli fa da mangiare. Allora,
2: No, non lo so,
1: diciamo che ha
2: praticamente
1: fatto di
2: perché
1: meglio, dai, si è fatto di meglio,
0: vabbè, sì, direi.
2: Celentano. No, perché questo gridava, capite? È una
0: Ma
2: canzone che
0: comunque è
2: stiamo
0: una scoperta,
2: cantando.
0: questa qua non la conoscevo, sto sabato triste che lei mi faceva da
1: Beh,
0: mangiare.
1: facciamo anche un po' di rispolveramento, dai.
0: Beh, no, ma infatti
1: Curiosità, tanto
0: noi.
1: le altre robe le sentiamo
0: Sì,
1: ovunque.
0: ma noi la mattina, infatti, anni 60 mettiamo tutte le mattine dalle 6
2: Non
0: siamo.
2: musicista ricorda le canzoni a un musicista.
0: Allora, cosa ha visto Gina?
1: Stavo dicendo che ho visto un'uscita stamattina, tra cui sono andata a sbirciare per curiosità, che volevo sentire perché insomma
0: La
1: è
0: curiosità.
1: un'accoppiata sì che non mi aspettavo.
0: Sì?
1: Tiro Mancino con Simona Molinari.
0: Tiro
1: Il
0: Mancino,
1: brano
0: Simona
1: si chiama
2: Molinari.
1: Nuvole, Bossa
2: Ambuco.
1: in blu, Bossa in blu o Nuvole? Cioè, è
0: Cioè,
1: Nuvole, Bossa in blu tra parentesi, adesso
2: Golden Blue, ti
1: penso
2: sei
1: che
2: giocato
1: se scrivi Nuvole dovrebbe venire fuori.
0: Noi scriviamo Tiro
1: Tiro
0: Mancino.
1: Beppe,
2: non
1: Mancino e
2: compro.
1: Simona Molinari.
2: Ma Beppe, non male, non prendi Golden Blue, non gli piace.
0: Mannaggia.
2: Giuseppe, ce l'hai Molinari? La Sambuca?
0: No.
1: Oddio, no, la Sambuca no.
2: Peppe, te perso, Giuseppe Spinotto.
1: Si è spinottato, esatto.
2: Ma non sa niente, Gina, Giuseppe ha comprato Spinotti nuovi!
1: No, non ci credo neanche se si divido con i miei occhi.
0: Cosa di Spinotti?
1: Gli
0: Ha
1: Spinotti
2: comprato
1: nuovi!
2: Spinotti nuovi!
0: Beh, ogni tanto bisogna rinnovarsi. Allora, arriva Simona Molinari e Tiro Mancino. Sentiamole com'è sta.
1: Ok.
2: Tiro Mancino.
0: Vediamo se parte. No, non è partita.
2: Ma
0: Cioè, non è partita perché strano.
1: è partita Viola Valentino, mi sa.
2: Io ho finito un colpo, niente.
0: Vuole il play. Adesso gli diamo il play. Adesso
2: Faccio
0: parte.
2: pochi sambuca.
0: Eccola qua.
3: Fammi sapere.

0: Brano corto, abbastanza corto questo brano.
1: Cortino, sì, è un po' ripetitivo, dice sempre le stesse cose.
0: 2 minuti e 40.
1: Un po' troppo free, un po' troppo leggero per i miei gusti. Mi aspettavo di più.
0: Ti aspettavi
1: anche
0: di più?
1: Musicalmente. Sì, anche musicalmente.
0: Abbiamo anche il nostro Dennis qui, dobbiamo sentire.
1: Vediamo.
2: Cosa? No, pulsante.
0: Aspetti.
3: Vai, play.
0: Sentiamo Dennis.
2: Compone messaggio, capotocane, condividi media. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 9 secondi, 1 ottobre alle ore 20.08. Ascoltato.
0: Invia eccolo qui che arriva.
4: Eccolo. Buongiorno e buon venerdì a tutti qua. Dennis, un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Saluto anche Gina, che avrai con te sicuramente questa mattina a dialogare. Saluto il capitano della Marina, Marco Roma, eccetera. Oggi ti richiedo la spada nel cuore. La spada nel cuore di Little Tony. Bene, e vi ricordo il mio appuntamento appunto di martedì sera dalle ore 18 su Danto Radio con la musica italiana a 360 gradi. Bene, e con questo io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci risentiamo a lunedì. Ciao, un saluto a Dennis.
0: Grazie Dennis. Allora vuole la spada nel cuore lui.
1: Oh perbacco.
0: Sono le 5:31 e 48 secondi. Allora la spada nel cuore è Little Tony. Dovremmo averla.

0: Eccolo qua, il cuore che batto, che batte fermo oramai, notte la notte, beh ormai è notte ancora, sì, perché fa giorno verso le 7. Siamo in diretta col capitano.
1: Buongiorno.
0: E siamo in diretta con Gina da Lesina.
2: Lesina, Foggia.
0: Lesina, Foggia.
2: Gargano. Ma quanto caldo c'è ancora qui? È tornato il gran caldo ancora questa settimana.
0: Beh no, qui non c'è.
2: Sì, lo so che da voi si sta meglio. Infatti anche mia figlia che vive a Pavia mi ha detto che c'è fresco, che c'è, era con la felpina in casa, che lei è molto caliente e quindi evidentemente da noi è ancora... è così proprio, insomma... in maniera non consueta, ecco. Però c'è caldo proprio, siamo intorno ai 30 gradi abbondanti durante il giorno, si fa fatica a lavorare, a scuola, a gestire tutto
0: anche con i bambini, quindi
2: sì, certo, infatti è un po' pesantino, però insomma va bene, aspettiamo ancora qualche giorno, intanto noi ci teniamo al fresco con i ventilatori.
0: Ah sì, quindi hanno dotato
2: disastro. No, i ventilatori, no, i ventagli e robe del genere. Sì, abbiamo qualche ventilatore che portiamo noi da casa, ma non abbiamo grandi cose. Condizionatori nelle scuole non sono ancora previsti e quindi...
0: Beh, perché adesso...
2: in questi periodi, ma soprattutto quando arriva maggio, che poi cominciano insomma un po' gli esami, le cose, si arriva sempre un po' cotti. Beh. Insomma, anche noi insegnanti ci abbiamo i disagi, che ce ne dicano che insomma, certo. Siamo la categoria ormai più presa d'assalto, nonostante siamo i più sottopagati d'Europa come categoria, però ci dobbiamo tacere, perché altrimenti
0: vi tolgono anche
2: quello. Siamo a casa d'estate, questa cosa che siamo a casa d'estate è diventata ormai ridicola.
0: Sì, vi dice che voi fate un sacco di ferie, insomma.
2: Guarda, un professore di scuola superiore finisce gli esami di Stato intorno al 15 di luglio e poi ci sono tutte le carte da mettere a posto e probabilmente, insomma, cioè, nel senso che da tutti gli atti da chiudere tutto quanto, quindi diciamo sta a casa ad agosto, che comunque ha i suoi giorni di reperibilità e quindi noi abbiamo diritto a 28 giorni, ecco. come tutti gli altri.
0: Ecco, parliamo.
2: Peccato che diciamo noi siamo obbligati a prenderli d'estate.
0: Capitano, parliamo dell'Italia, che tra l'altro io stasera non potrò sentire perché sono in diretta.
2: Ah, ecco.
0: Sono in diretta su Radio RVD e sulle altre radio che si collegano.
1: Francia, Italia, ci troveremo a Parigi.
0: Ecco, ma che dici? Io mi
1: sveglio. Stadio France.
0: Io qua, quando finirò alle 10:30 sentirò Italia 2, Francia 5. Che dici? Oppure insomma.
1: Non lo so, già siamo fortunati che Mbappé non gioca.
0: Quindi già
1: siamo fortunati. Allora, se la Francia farà la Francia, penso che ne avremo
0: 5-6.
1: Così speranze. Se poi la Francia in casa non fa la Francia, ho i miei dubbi. Comunque.
0: Devono non vedere bene la
1: possiamo,
0: porta.
1: No, ma il problema dell'Italia oramai, quando gli altri c'hanno i campioni, c'hanno i campioni. Il problema dell'Italia è dobbiamo mordere le caviglie, non abbiamo più giocatori che mordono le caviglie. Questo è il problema principale.
0: Ci sarà anche Mignano.
1: Non ce l'hai, non ce l'hai. Ma no, ci vuole la grinta, fanno subito in... col Belgio, cioè, non ho visto questo grande Belgio, logicamente erano più veloci e sono andati in sofferenza. L'Italia poi è così, no? È stato sempre un po' di carattere.
0: C'era un calciatore del Belgio che si chiama Lupacchion, come si chiama? Lupacchion.
1: Che c'ha segnato. Ma cioè, non ci siamo.
0: Vabbè, dai,
1: si devono allenare. Si devono un po' allenare, no? A giocare il pallone, devono giocare un po' a motivo di fare, come fanno, facendo, sai quando giocano al rugby, quelle squadre fanno quel rito che si casano un po'.
0: Ah, motivo, motivazionarsi.
1: Non so come si chiama quella danza che fanno prima di giocare, no?
0: Fanno il mantra.
1: Secondo me ci dovrebbe allenare un po' a questo, per essere un po' più, non arriviamo con la tecnica, con i campioni, ma dovremmo arrivare con la grinta, dovremmo avere un po' uno spirito patriottismo nel calcio.
0: Bene, allora
2: comunque prima quando hai detto stasera mi è venuto un flash di una canzone di quando ero ragazzina che secondo me è proprio di quegli anni lì, che faceva tu cosa fai stasera, secondo me si chiama proprio così,
0: sì.
2: Tu cosa fai stasera, però non mi ricordo chi la cantava, forse
0: Dario Bandambembo mi pare.
2: Vero, bravo, sì, dai sentiamola.
0: Però tu cosa fai stasera l'ha fatto anche qualcuno di recente.
1: No, era recente, uno l'ha fatto per amore.
2: Cerchiamone una versione.
0: Noemi, no, quella di Noemi, non so, Noemi oppure Elisa, no, qualcuno...
2: Comunque, quella di Noemi è la stessa? No,
0: è diversa, però...
2: Di Noemi non è quella lì sicuro, perché la conosco.
0: Tu cosa fai stasera, Dario Bandambembo? Vediamo se ce lo dice, dai. Forse sì.
3: Tu

0: Tu cosa fai stasera? E questa mattina salutiamo anche Eleonora che ci ha salutato poco fa. E dunque, ma oggi non mandiamo nessun brano della signora Gina.
1: Oggi mandiamo Vivere, vai! Vivere, proprio ieri l'ho riascoltata ho fatto osservare l'arrangiamento, diciamo l'assolo chitarristico al mio arrangiatore, perché stiamo lavorando su un altro brano. E insomma mi è venuta nostalgia, perché veramente è un pezzo carino.
0: Allora dobbiamo fare la ricerca, perché a te purtroppo no.
1: Gina Palmieri, Vivere, dall'LP Emozioni Attraverso. Un disco sempre verde, evergreen.
0: Eh sì.
2: Evergreen.
0: È uscito anche la chioccia, vabbè. Anche con la chioccia non me l'ha trovato uguale. E allora eccolo qua, Gina Palmieri, Vivere.

0: Era questo Vivere. Tu sai, Gina, che un Vivere l'ha scritto anche Vasco Rossi, però. Vivere?
1: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che alcuni titoli di canzoni sono abbastanza. Però io quando se il mio è nato da un principio diverso, quindi molti titoli si incrociano, ma spesso non fanno riferimento allo stesso significato.
0: Sì.
1: Capita. Vabbè, comunque forza Vasco, insomma.
0: Eccoci qua. Allora, oggi è la giornata dei nonni, quindi auguri a tutti i nonni.
1: Già, oggi è giornata dei nonni.
0: I nonni che non ci sono, i nonni che...
1: I miei nonni non ci sono e i nonni dei miei figli nemmeno, quindi li festeggiamo su nel cielo tutti quanti.
0: I nonni. Anche i nonni del capitano,
1: insomma,
0: non ci sono.
1: Sì, quindi. Anche i nonni dei miei figli, cioè i genitori di mio marito non ci sono più, i miei genitori già da un po'. Ieri mio papà ha 34 anni che non c'è più, quindi era una ragazzina.
0: Sì.
1: E quindi noi preghiamo per loro e loro da lassù ci fanno tante belle cose, ci aiutano lo stesso, ci sono sempre.
0: Bene, allora, un brano che sceglie il capitano prima di fare l'ora tripla?
2: Scegliamo un brano... L'odore del mare.
0: L'odore del mare, di Edoardo De Crescenzo. Edoardo De Crescenzo,
1: grande,
0: giustamente un marinaio.
1: Guarda, quasi quasi lo metto nel mio repertorio di note d'autore questo brano, perché mi piace molto. Un omaggio a De Crescenzo ci sta.
0: L'odore del mare, Edoardo De Crescenzo.
2: Sono molto azzeccate, dicono.

0: del mare scelto dal capitano. Quando siamo alle 5:56, l'ora tripla mi pare che non può essere fatta perché si dorme, vero?
1: Senza mare come si fa?
2: Passata, mare, passata. Come si fa?
0: Quindi passata l'ora tripla, gabbato lo santo.
2: Passata.
0: Niente, allora non si fa perché sennò si sveglia qualcuno.
2: Sì.
0: Allora niente, niente ora tripla. Ci prepariamo quindi ai saluti. Con
1: ci prepariamo a vivere questo primo weekend di ottobre.
0: Questa mattina avremo un'intervista fatta alle 20 di sera di Simone Di Matteo, che non so se Gina la conosce, io non lo conoscevo.
2: Simone perché... Di Matteo?
0: Sì, era un partecipante del Grande Fratello VIP. Perché Marco cerca tutti questi personaggi televisivi, insomma, lui è una
2: questo programma non lo seguivo, quindi non lo conosco.
0: E io questi programmi
1: cioè, io sono Di Matteo siciliano.
0: Io tra l'altro i programmi TV li seguo pochissimo, quindi non seguo solamente chi l'ha visto, che per un cieco insomma è una cosa un po' strana, però seguo, per modo di dire, ne sento un quarto d'ora che poi...
2: Beh, vabbè, insomma,
0: ecco.
2: Tutti i tuoi...
1: Ti piace la storia di chi l'ha
2: visto. I tuoi sistemi per seguire e per capire, quindi...
0: Bene, allora manderemo il cielo d'Irlanda, di...
1: Cielo d'Irlanda!
2: Versione di... No, Fiorella Mannoia,
1: GPC.
0: Di chi è anche il cielo? C'è quello di Fossati, forse?
2: Sì, penso ci sia anche la sua versione. Vabbè, però quella di Fiorella è un bel arrangiamento simpatico.
0: Io quella di Fossati non l'ho mai sentita. Adesso mi incuriosisci, però.
2: Vediamo.
0: 5:58, vabbè, abbiamo 20. Allora l'intervista dura 21 minuti. Allora vediamo.
2: L'ho sentita, poteva portarsi anche che fosse un live.
0: Un live? Allora 5:59 secondi. È selezionato. Pulsante cerca. Proviamo a cercarla perché è selezionato. Lui non la cerca sicura la signorina. 2 di 4. Spazio. Allora, il cielo di là. Vediamo se ce lo cerca.
3: Verticale, cielo di Landa Fossati, campo di testo. Un cielo di Landa, brano, Fiorella Mannoia, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: No, sa.
3: Un cielo di Landa, playlist, pulsante. Un cielo di Landa, brano, Fiorella Mannoia, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: Dice no.
2: Allora, su YouTube c'è
0: di Cisco e
2: c'è un video, però da qui forse che l'ho visto io.
0: Stazione Marconi, no.
3: Cielo di Landa live, brano, Massimo Budola, trovato nel testo, elemento aggiunto alla tua libreria.
0: C'è quello di Massimo
2: live, dai.
0: C'è quello di Massimo Bubbolo.
2: C'è i treni a vapore, c'è, però cielo di Landa probabilmente ho visto un live, un reel o qualcosa, forse in un'ospitata, in qualcosa, quindi non è, probabilmente non è su Spotify.
0: Fiorello Mannoia e Massimo Bubola, c'ho io.
2: Vediamo
0: questi Massimo. Allora, eccolo. Allora, ci salutiamo con questo brano e ci sentiamo
2: un fine settimana a tutti, ci sentiamo venerdì prossimo
0: col capitano lunedì. Ciao capitano,
2: un abbraccio a tutti voi, buon tutto,
0: buon weekend.

Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona una fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Ci apre e ci chiude nel

0: abbiamo Marco. Ciao Marco, buonasera.
1: Allora, 3, 2, 1, giornalista, scrittore, opinionista TV. Abbiamo l'onore di presentare qui nel salotto radiofonico nazionale il re Simone Di Matteo. Ciao, buonasera.
2: Eccomi, buonasera.
0: Buonasera, buonasera a tutti. Simone.
2: Buonasera. Speriamo di essere all'altezza di questi applausi.
0: Ma sì, che siamo sempre all'altezza. A 20
2: certo,
0: di sera.
2: Noi aspettavamo te.
0: Diamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda in diretta, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, la parola a Marco che è il re di questa trasmissione.
1: Grazie, grazie, siamo due re oggi allora.
0: Siete
1: oggi
0: due
1: abbiamo
0: re.
1: Simone Di Matteo. Allora io prima voglio ringraziare lui perché gli ultimi tre...
0: Amici.
1: Tre abbiamo ospitato e ce l'ha donati lui, perché oltre
0: che un
1: grande cuore ce l'ha dati lui con tutto
2: ma
1: il cuore.
2: No, dai, Marco,
1: dovevo dirlo.
2: Ma quindi. Sì, ma figuriamoci, sono persone che conosco, sono dei personaggi pubblici, ognuno con la sua peculiarità. E allora ha fatto veramente tanto tanto piacere essere i vostri ospiti, anzi mi hanno raccontato di queste 100 radio,
0: sì,
2: veramente in modo così gioioso, così, così bello.
0: E allora...
2: quindi eccoci qua, adesso vediamo come va questa breve diretta.
0: Sì, e poi sicuramente ci manderei altre persone, non è che ti fermi qua.
2: Se avete bisogno, io a disposizione.
0: Facciamo la faccia.
1: Io non lo lascio Simone, quindi lo dico qua in diretta, ormai rimango ancora da lui. L'ho lasciato qualche anno fa, ci siamo separati, ma adesso ci siamo riuniti, quindi non ci separiamo, giusto Simone?
2: Una bella... reunion come quella delle Spice.
1: Certo, certo. Dico una cosa in diretta che tu non sai, abbiamo una cosa in comune. Una cosa ancora che non ti ho mai detto.
2: Allora, aspetta che mi siedo,
1: Sì, perché te lo dico bisbigliando, bassa voce.
0: Sì.
1: Oddio. Latina.
0: Latina, chi è una ragazza che si chiama Latina?
2: No, la città. La città di Latina, dove io sono nato, cresciuto e dove torno a riposarmi tutti i mesi dalla Lombardia, perché sai Marco che io vivo un po' giù, un po' su,
1: lo so.
2: Un po' una trottola, ecco.
1: Girovago come te, ma
2: sì,
1: io comunque ho due case a Latina.
2: Ah, va bene, dai, allora avremo modo di vederci per un buon caffè.
1: Certo, non te l'avevo detto, aspettavo questo momento.
0: Questo
1: magico.
0: Così l'hai detto in diretta nazionale, va bene.
1: Sì, certo.
2: Ecco, allora, il caffè nazionale. L'ha proposto lui e lui lo offre.
0: Certo.
1: Sentite solo il caffè. Veramente Philip Simaz ha detto
0: poi, sì, c'è anche caffè ammazza
1: per l'aperitivo, comunque.
0: Caffè ammazza.
2: Vabbè, allora dai, allora mi accodo anch'io con Philip.
1: No, tu sei davanti a tutti. Il re.
2: A parte scherzi, no, dai. Mi fa molto piacere veramente essere qui questa sera. Io ho seguito naturalmente gli altri ospiti, ho apprezzato tantissimo, tra le altre cose, l'intervista che hai fatto ad Andrea Candeo, che avete fatto, e anche quella appunto di Aristide Malnati e Philip Simaz, che sono, ripeto, per me fanno parte della mia famiglia di amici, no? Perché sai che la famiglia non è... Sì, c'è quella di origine, però c'è anche quella che noi tutti ci costruiamo cammin facendo, no? Ecco.
1: Tu lo sai che ho ricevuto i complimenti oggi perché alle 3:30 ho avuto un'intervista insolita, ho intervistato Sossia Ruta e Sossia Ruta, che penso tu conosci, è stato anche il grande fratello VIP con Aristide, infatti quando gli ho detto che c'è stato Aristide mercoledì ha detto grande, una grande persona, favoloso, stupendo, fantastico, contento di aver fatto il grande fratello.
2: Grande uomo di cultura, quindi insomma la cultura va rispettata, non come hanno fatto a Roma con il TIC, hanno... Non so, possiamo aprire una piccola polemica, visto che è un argomento che scotta.
1: Pronto.
2: È stato dato a Vanna Marchi e Stefania Nobile un premio internazionale alla cultura.
1: Aiuto.
2: Cioè, invece di metterle in galera, le hanno premiate e beatificate. Un premio internazionale alla cultura. Ecco, io l'ho trovato veramente, veramente vergognoso. Infatti ho scritto un irriverente proprio oggi al riguardo.
1: Io guarda, ho parlato con Vanna Marchi e Stefania Nobile, ho parlato un po' di tempo fa perché loro cioè, mi era uscita la brillante idea di intervistarle, ho parlato con loro, poi ho deciso di non intervistarle più, deciso da me proprio, perché ho avuto un dibattito con Stefania Nobile.
3: Ecco, hai fatto bene, non voglio sapere la questione, ma hai fatto bene, qualunque essa sia. Bravo,
1: ho deciso bravo.
3: No, non le io no, allora, non perché voglio chiarire una questione, sì, non per, hanno scontato le loro pene, per amor di Dio, per carità, va benissimo, sono tornate libere, sono due donne libere, però addirittura avvicinarci ad un premio alla cultura, nemmeno fossero delle Dacia Maraini, per i due libri che hanno scritto, io personalmente da scrittore premiato anche all'Elsa Morante, lo dico, sì. E veramente mi sono cadute le braccia perché non è, cioè, a questo punto possiamo premiare anche il vecchio elenco telefonico alla cultura. Ecco, non è perché uno scrive un libro o un altro lo pubblica e qualcun altro lo legge, allora possiamo inserire questi tomi all'interno del circuito culturale italiano, che l'Italia poi sai benissimo che è stata da sempre una terra di poeti, ma anche di grandi truffatori. Ecco, diciamo che la beatificazione di queste due donne, nonostante si siano redarguite, ecco, io non l'accetto da quel punto di vista.
1: No, giusto, hai ragione. Io stasera mi interessa di Simone, stasera di Matteo, e voglio partire una domanda insolita, perché tutti partono da carriera, non carriera. Io voglio dire, tu ne hai fatte tante cose in TV, in spettacolo, come giornalista, tante cose. Io voglio sapere, dopo tanti anni, oggi, chi è Simone?
3: Andiamo in profondità. Allora, Simone io sono un gatto, dico sempre, in un mondo di cani. Spero che ti piaccia la definizione che do a me.
1: Certo,
3: sono un gatto in un mondo di cani. Sono una persona molto semplice che ama la semplicità di ogni cosa. Uno scrittore, un giornalista, il direttore responsabile della testata L'Opinione Tempi Moderni, un volto a quanto pare televisivo. Ho fatto l'attore, il cantante, insomma, mi ripeto quello che ho detto a Cash or Trash, una star, lo dico ridendo questo, Simone è quello che vedi, è un insieme di tante cose, faccio quel che mi piace, vado avanti nella mia vita avendo dei sogni ancora da voler realizzare, perché io lo posso dire, ho 42 anni e ne ho fatte di cose, però ce ne sono tante ancora che voglio fare, quindi insomma Simone è un grande sognatore, ecco.
1: E la tua scelta professionale che ha cambiato il tuo percorso, c'è stata una scelta importante?
3: Ma no, le reputo ogni scelta, anche i miei fallimenti, anche i miei inciampi sono state importanti, quindi non c'è una scelta, tutto c'è un insieme di scelte, un insieme, c'è un percorso che,
1: cioè,
3: io ho
1: iniziato.
3: Cioè,
1: diciamo, su tutte strade, no?
3: Sì. Tutte strade. Sì, cioè, non c'è nulla che io prediligo. No, non c'è, no, non c'è. O se c'è, io non l'ho ancora capita. Per quello mi muovo su più fronti, nel senso che a parte tutto io poi ironizzo, mi conosci tu Marco, ironizzo, ma è vero che io seguo il momento, il flusso, no? Pantarei, tutto scorre, io scorro insieme a quest'acqua e dove vado vado, cerco di andarci con una grande onestà intellettuale, cerco di andarci con uno spirito sempre molto gioioso, attento, e ecco, cerco di fare del mio meglio. Ho fatto tanto, ripeto, adesso sono grazie a Carlo Fenizzi, che è un regista foggiano, un grande regista, non è più un regista in erba, ho realizzato una pellicola che si chiama La Sobrietà, è su Prime Video. E insomma, ho recitato, ripeto, ho cantato, ho fatto tutto quello che mi piaceva e che era nelle mie corde. Ciò non vuol dire che io mi reputi un attore o un cantante, via da me queste etichette. Io sono Simone, punto e basta. Ecco, e quello che faccio è quello che mi piace.
1: A me piace perché tu comunque sei sincero e dici le cose veramente come stanno.
0: Poi molto, molto semplice,
1: semplice, ma lui dice comunque le cose vere, mo nel bene o nel male, chiunque ci voglia rimanere male, lui è così, lui è vero, a me piacciono le persone vere. quelle che sono.
3: Mi fa piacere. Se c'è una cosa, ecco, se mi dice, mi avessi chiesto una qualità, ti avrei risposto sicuramente la mia verità, perché io a costo di farmi tirare i pomodori in faccia dico sì, quello sì, che sento, anche a costo di risultare impopolare, non mi interessa, non mi interessa il plauso.
1: Io parto certo, a domande mi fa piacere. A domande un po' strane, cioè sei fidanzato?
3: Sì.
1: Un sì strano, perché?
3: Sì, no, beh, è una domanda un po' insolita, però infatti, non so chi interessa la mia vita privata,
1: cerco,
3: però
1: cerco
3: per carità.
1: Qua hai tanti fan, hai tanti fan qua, quindi...
0: Te l'hai chiesto per questo.
3: Allora no, allora no, se no ci restano male.
1: Certo, certo.
3: Allora rifacciamola, certo. Andiamo indietro,
1: aspetta,
3: dai, rifalla.
1: La posso arrivare, ok. Simone Di Matteo, sei fidanzato?
3: No.
0: No.
1: Ok, allora per tutti i fan che stanno ascoltando, lui è single.
3: Ecco.
1: Quindi questa sera avete il numero del telefono, chiunque vuole chiamarlo per salutare, lui è qui con noi questa sera. L'onore di averlo con noi.
3: Sì, sì, fino a mezzanotte.
0: No, abbiamo ancora qualche minuto.
1: Quanto conta nella tua vita, nel lavoro che fai, dire quello che pensi?
3: È tutto per me, perché anche con, non voglio addentrarmi adesso in discorsi politici che assolutamente non farò, però diciamo che con la linea politica che abbiamo in Italia più volte si è cercato di mettere un po' un bavaglio, no, alle persone e le manifestazioni. No, io invece, per me la libertà d'espressione e pensiero è la cosa che conta in assoluto più di tutte. Certo, non va scambiata questa, se posso permettermi, con la voglia di fare i tuttologi e di sparare stronzate, si può dire?
0: Ma sì, ecco. Certo.
3: Se non si poteva dire, l'ho detto.
0: Vabbè, tanto, no.
1: E stasera è tutta tua.
3: E quindi ecco.
1: Sono solo 101, 102 radio che si ascoltano.
3: Ecco, va bene, sì, va benissimo. Anzi, pure poche per me, sinceramente.
1: No, ma però, noi ne vogliamo di più, ma tu fai tanto oggi, quindi per noi.
3: Quindi ecco, per me è essenziale che io come chiunque altro la possibilità di dire quello che penso, avere questa libertà intellettuale, questa onestà intellettuale, per me è essenziale, quindi è importantissimo.
1: Secondo me tutti dovremmo avere un Simone vicino 5 minuti al giorno.
3: Ecco, per andare dallo psichiatra.
1: No, non servirebbe quello. Io penso che se io porterei con me da un lato Simone Di Matteo e dall'altro lato porto Philip Simaz, io penso
3: ecco,
1: che è finita.
3: E allora ti fanno un TSO e poi sei a posto.
1: io sto a posto. Penso che quando è iniziata l'intervista, tu l'hai ascoltata, è iniziato dal conto alla rovescia, dal 10 all'1. Quindi... Fantastico. C'è stata una critica che ti hanno fatto, che ti ha fatto riflettere, che tu ricordi?
3: Ah, guarda Marco, ti dico la verità e lo puoi controllare tu stesso sotto i miei post. A me non mi critica mai nessuno, non so perché, è difficile che ho ricevuto critiche, proprio perché non cerco mai lo scontro, forse il confronto, no? Quindi anche le critiche, che magari vogliamo chiamarle così, sono sempre molto costruttive nei miei riguardi, perché io, ripeto, non cerco scontri, io voglio andare d'accordo con tutti, certo dico la mia, a qualcuno non piace, però non ho ricevuto, insomma, i sassi al momento ancora non me l'hanno tirati.
1: Io so che tu sei un grande amico di Dina Cipollari, giusto?
3: È come fosse una sorella per me.
1: Io ti ho visto cucinare con lei in un programma, ma voi da soli cucinate insieme?
3: Sì, certo, litighiamo spesso anche ai fornelli, perché Tina ha una cucina, l'avevo detto e lo ripeto, abbastanza pesante, e mentre la mia è molto leggera, perché io, essendo vegetariano, proprio per una scelta etica e morale, non mangio né carne né pesce, ma le uova sì, non sono vegano, appunto sono vegetariano, e lei ha una cucina un po' pesantuccia, abbonda di tutto, è come Tina, la conoscete, no? È sempre molto abbondante, è così abbonda, fa le verdure stracolme di olio, cioè sembra dici ma che è brodo, no, è olio. E lei abbonda in tutto.
1: Ma
3: però
1: veramente, quando tu cucini per lei torna a casa e rimangia un altro un'altra volta, è vero?
2: Pensa tu che io finisco in ospedale. Pensa.
1: Quindi è meglio.
2: Pensa
1: meglio,
2: tu che fanno la vaccina da lei, io passo sempre al punto della guardia medica.
1: Dove? A Latina? A Santa
2: sì,
1: Maria Curetti?
2: Sì, sì, a Santa Maria Curetti, vado diritto.
1: Mio padre ci lavorava là.
2: Ci sentiamo domani.
1: Mannaggia. Vabbè, Tina è Tina, super star, dai.
2: Sì, beh, Tina è una donna inimitabile e insostituibile, direi, all'interno non tanto di uomini e donne, quanto proprio nel panorama dello show business italiano.
1: Il pubblico ti conosce, ma cosa c'è che non conosce di te, veramente, dietro? Cosa c'è che noi non conosciamo?
2: In questo momento nessuno. Però oddio, dietro di me non so, tanti sogni, te l'ho detto prima, io non svelo mai le cose in corso d'opera, no? Se ci hai fatto caso, se mi segui, cioè io prendo e esco con un progetto e lo lancio, sono quello dei lanci, io prima rimango sempre molto riservato, sono molto riservato, non mi piace molto della popolarità quell'aspetto. E quindi cerco di appunto tenermi molto le cose per me, un po' perché sono anche scaramantico, se devo essere sincero.
1: Ah, sei scaramantico?
2: È un pochino sì, perché sai, quando mi è successo in passato, ti sì. racconto una piccola cosa, che sì, sì. quando annunciavo un progetto, non lanciavo, perché ho detto io sono quello dei lanci, quando annunciavo un progetto, stranamente moriva in corso d'opera.
0: Ah,
2: no. E allora ho detto no, non lo dico più,
0: a
2: lo tengo per me, quando è pronto
0: fatta,
2: lo
0: vedranno. A cosa fatta, diciamo, si
2: svela. A cosa fatta, sì, esattamente.
1: Qual è il tuo rapporto con i social? Sempre questo?
2: Sì, sempre in questo, nel senso io io curo personalmente i miei social network, anche perché al momento non ho milioni di follower, sì, ne ho un po', non sono uno di quelli che vive per appunto i numeri e gli acchiappa like, ho una piccola comunità che mi segue, che mi legge.
1: Io ti leggo.
2: E mi va bene così. No, tu mi pare che manco mi segui. A proposito,
0: Marco, tu che sei
1: ecco. ma non ci seguiamo però a vicenda.
0: Seguimi.
2: Però mi pare che non mi segui, perché quando mi hai taggato nella storia hai un ospite, hai chiamato un ospite che non
1: ho fatto questi errori, si è fatto
2: la errori. Mi fa adesso aggancio.
0: Adesso aggancio.
1: Mi farò perdonare e ti seguo appena chiudo.
2: Ecco. Va bene.
1: Perché a volte non mi rendo conto. Anch'io con i social.
0: Io non ne capisco niente di social, quindi non ne
2: parlo. Ecco, stiamo a posto allora.
0: Ah no, è proprio poi io, con la cecità che ho proprio, amici miei che sono non vedenti riescono a fare qualcosa, io proprio assolutamente niente.
1: Qual è il futuro di Simone? C'è un progetto grande,
2: lo scopriremo solo
0: scusa,
2: ci sono tanti progetti grandi
0: te l'ha detto
2: di cui
0: adesso.
2: Non parlerò, mi dispiace,
0: scaramantico,
2: tra le male lingue, anzi mo faccio il ballo antimalocchio, appena attacco, e assolutamente ci sono dei bei progetti che coinvolgono anche delle persone a me vicine che avete poi appunto intervistato. Ne vedrete e sentirete delle belle.
0: Allora,
2: ed è così, non è uno. Non mi riempio la bocca. No. Ci sono dei bei progetti.
1: Allora, quindi questa cosa ti rende molto felice.
0: Quando arrivano i progetti, poi ti richiamiamo e ce li racconti. Una volta
2: esattamente. No, mi rende molto felice, specialmente poter essere. Guarda, vi dico anche un'altra piccola chicca.
1: Sì, dai.
2: A me non mi ha mai aiutato nessuno nel mio lavoro. Mai, nessuno mi ha mai dato un calcio nel culo. E non lo voglio, nel senso che non lo voglio, preferisco andare io di fatica. Però credimi, ho sempre aiutato gli altri, anche quelli più grandi di me, perché mi piace molto, a me mi soddisfa tantissimo nella vita poter essere di supporto agli altri e, mentre realizzo i miei sogni, cercare di realizzare anche quelli di qualcun altro. Quindi ecco, questa è una cosa
1: sei favoloso. Io faccio una domanda che non ti ho fatto.
0: Ultima domanda,
1: una piccola,
2: ultima dai,
1: purtroppo l'ultima ormai è finita, già l'intervista è volata.
0: Sì.
1: Pechino Express, com'è sì. stata quell'esperienza?
2: Sono passati 10 anni, quindi la ricordo.
1: Te la ricordi ancora?
2: Sì, certo, me la ricordo ancora, ma il bello di Pechino, ciò che abbiamo vissuto, Non l'avete visto purtroppo perché è un programma vittima tra virgolette del montaggio, e poi le telecamere non ci sono 24 ore su 24. Quando si trova l'alloggio, il cameraman, l'autrice e compagnia bella se ne vanno e ti lasciano lì, e a me, Tina, sono successe tante di quelle cose che ci porteremo credo per tutta la vita. Quindi...
4: E là voi avete diciamo restaurato questo rapporto immenso?
2: No, assolutamente, io conosco Tina da più di 20 anni. Ti ho detto, mia sorella, quindi...
4: Come una sorella, sì, certo.
2: Sì, avevo 19 anni, sono 42. Infatti, fai tu un calcolo veloce.
4: No, 23. Non lo faccio.
0: 23.
4: Va bene. 23, bellissimo.
2: Siamo cresciuti, invecchiati insieme e continueremo così.
4: Donna favolosa, e tu sei veramente favoloso. Veramente.
2: Ti ringrazio, anzi, grazie mille per questa chiacchierata.
0: Grazie Simone.
4: Ringraziamo Simone Di Matteo questa sera, grazie che ci sia stato con noi.
0: A presto.
2: Grazie a voi.
4: Grazie, un abbraccio.
2: A presto.
4: Ciao. Ti metto in seguito.
2: Sì, ciao.
4: Ciao.

E naturalmente Simone Di Matteo era in registrato, è stato con noi mercoledì sera, come ogni mercoledì sempre su Disabili International Radio, quindi lo stesso streaming. Abbiamo qualcuno, anzi già ci ha detto Sasha Alessandra Carlesi per mercoledì prossimo. Ecco qua. 6:26:40. Io vorrei ricordare che se c'è qualcuno che nella zona di Rovigo ha bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate, entrate, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb ed altri, archivio cartaceo e informatico, nonché problema solving, nonché riparazioni di PC, inserimento dati, il nostro amico Claudio è disponibile per darvi una mano perché ha bisogno di lavorare. E adesso invece ascoltiamo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà della ruota della fortuna. Allora arriva Nicola Nucci.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore Nicola Nucci, scrittore e sceneggiatore, principalmente autore di numerosi libri, soprattutto due. Vi cito l'ultimo dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro parlo di anni 90 e di anni 2000 e lo faccio attraverso i personaggi storici, i volti iconici, le canzoni, i pezzi, quindi tormentoni musicali di quel periodo, ma non solo. Lo faccio anche attraverso le trasmissioni iconiche e proprio di questa puntata parliamo della Ruota della Fortuna. In questa puntata la Ruota della Fortuna è Sarabanda, trasmissioni iconiche degli anni 90 e 2000, poi riproposte anche nella televisione odierna da Mediaset. Proprio Mediaset sta facendo un processo di valorizzazione partito da Scommettiamo che nella versione di Michel Hunziker, proseguito poi con I Giochi Senza Frontiere con la versione di Ilary Blasi, adesso La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Diciamo che se togliamo La Ruota della Fortuna, il resto non sono stati esperimenti che hanno avuto un successo rilevante. Tuttavia l'idea di fondo di Pier Silvio Berlusconi rimane quella di riportare una televisione

0: cambia tutto, perché cambia il contesto storico in cui erano stati creati, in cui vengono trasmessi adesso. Vi ricordo anche l'esperimento Rai del Rischiatutto, un buon successo, almeno sufficiente per far sì che ci fossero delle prime serate importanti con Fabio Fazio, prime serate condite da ospiti importanti e, diciamo, concorrenti iconici. Quell'esperimento, che ormai è datato qualche anno, ha avuto un buon successo, però non si è deciso di bissare poi evidentemente successive stagioni, ecco. Sicuramente la televisione è cambiata nel tempo, è stata, vuoi o non vuoi, sostituita progressivamente, ma nemmeno poi troppo, con l'utilizzo degli smartphone, delle TV smart e molte altre cose, soprattutto dispositivi elettronici, e quindi chiaramente il nostro livello di attenzione nel tempo si è dimezzato, se non addirittura più che dimezzato. Quindi chiaramente la televisione deve essere una televisione al passo con i tempi, quindi molto più veloce, con gli sketch, nel caso per esempio di Zelig, comici, molto, dalla durata molto più bassa. Proprio con questa analogia tra la televisione di una volta e quella di adesso, chiudo questa puntata e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me qui su Disabili International Radio, sempre con me qui Nicola Nucci.
1: Grazie a Nicola, quindi lo troveremo nuovamente venerdì prossimo sempre con noi, e adesso andiamo ad ascoltare cosa ci racconta Elisa Rossetto del mese di ottobre. Eccoci qua, naturalmente ho registrato, sì, sapete, quando siamo in diretta, altrimenti quando è registrato,
2: facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto,
1: che ci parlerà
3: buongiorno
1: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
3: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
1: Sì.
3: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana.
1: Ecco, perfetto. Allora, si viene a Montagnana a ottobre, perché cosa succede dai primi di
3: anche ottobre? Anche a ottobre abbiamo un bel po' di appuntamenti vari. Allora, il weekend del 3-4 ottobre abbiamo la nostra fiera dell'agricoltura e dell'artigianato, che richiama ogni anno migliaia di persone, dove sono esposti, diciamo, tutti i manufatti agricoli, le macchine, i prodotti, e dove ci sono tutta la parte che mette in mostra le qualità dei nostri artigiani, ma soprattutto dove ci sono delle visite guidate speciali in luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico, come Villa Pisani Placco ad esempio, e condotte dalle nostre guide, che ricordiamo possono tranquillamente fare sia con le mappe tattili e le iscrizioni in braille su tutti i monumenti, sia in lingua internazionale dei segni, sia sono formate anche per gestire una visita guidata in CA, quindi per chi ha delle problematiche cognitive e anche di lingua, ha delle barriere linguistiche. Quindi, voglio dire, per tutti potete tranquillamente questo fine settimana godere della fiera e domenica della caccia ai tesori arancioni, perché ricordiamo, la Montagnana è bandiera arancione del Touring Club Italiano, proprio anche per questo nostro turismo inclusivo. Quindi potete girare per la città durante la fiera e godervi anche la caccia al tesoro, scoprendo particolarità e curiosità di angoli davvero incredibili.
1: Andiamo avanti.
3: Poi abbiamo dedicato il 6 di ottobre a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo, e nel nucleo dove ci sono problemi neurologici, e quindi andranno ad allietare i nostri ospiti, e chiunque vorrà partecipare, portando anche solo un saluto, comunque

0: un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
1: Perfetto, si prosegue?
0: Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività, sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
1: Benissimo.
0: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
0: introvabili praticamente,
1: sì.
0: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
0: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
0: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5,5-6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
0: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
0: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti. E tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci quella domenica.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
0: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello, anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
0: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: E allora vediamo se c'è in linea Maria Grazia con noi, che oggi stiamo avendo un po' di problemi con le linee telefoniche questa mattina con il Sud, vero Maria Grazia?
1: Sì. Buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno
1: e buongiorno a tutti.
0: Buon ottobre, visto che è la prima volta che ci siamo in ottobre, è un mese che non ci sentiamo.
1: Sì.
0: Allora.
1: E niente, stamattina sì, c'è stato un problemino per mettermi in contatto con te, però ti risolto subito.
0: Sì, vabbè. Dipende da queste linee che insomma vanno e non vanno.
1: Sì.
0: Allora,
1: poi,
0: oggi
1: da noi ci sono delle zone dove prende di più e zone dove prende di meno, che c'è meno campo o non c'è addirittura campo.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque.
0: Va bene, noi siamo qui per la poesia del 2 ottobre. Salutiamo tutti i nonni perché oggi è la festa dei nonni. La festa degli angeli.
1: Sì. Ah, e siccome il 4 ottobre è San Francesco, in anteprima faccio gli auguri a tutti quelli che faranno l'onomastico, che si chiamano Francesco, cui c'è Francesco Verderrame, il direttore di Radio Studio 5.
0: Che noi salutiamo per la sua pazienza anche nell'inviarci brani e altre cose. Un applauso a Francesco Verderrame.
1: Sì.
0: Gentilissimo.
1: No,
0: allora,
1: gentile e disponibile, sì.
0: La poesia di oggi?
1: La poesia di oggi è un po' sul negativo, il titolo è già, si capisce qualche cosa, amori impossibili.
0: Ah, va bene. E allora sentiamola pure, vai pure.
1: Cioè, quando ti fanno soffrire, insomma, quando non è un amore giusto, un amore sbagliato, ecco.
0: Bene, ascoltiamo allora.
1: Sì, amori impossibili. È brutto vivere un amore impossibile, che non darà mai la felicità. È brutto desiderare i baci che non si riceveranno o aspettarsi le carezze che non ci saranno. È brutto essere innamorati di un uomo che non ti può amare, che non ti può coccolare, che non ti può pensare. L'amore è bello, ma quello impossibile arreca dolore al nostro cuore. Bisogna amare in due, altrimenti l'amore fa soffrire e può anche far morire. È brutto aspettare un uomo che non ti verrà a trovare o amare chi non è disposto a ricambiare. Un amore impossibile che cosa potrà dare? È meglio non farsi illusioni per un amore che non acquisterà mai valore e sarà considerato sempre un surrogato che di sicuro non farà bene al cuore. Grazie.
0: Bene, grazie. C'è un amore impossibile di Tiro Mancino, l'ascoltiamo, ok? Grazie Maria Grazia, ci sentiamo lunedì, auguri ai Franceschi, visto che anche
1: a
0: noi...
1: lunedì e auguri a tutti quelli che si chiamano Francesco.
0: D'accordo, grazie,
1: buongiorno
0: Nata. Amore impossibile Tiro Mancino, amore impossibile Tiro Mancino, eccolo qua che arriva per voi.
2: Impossibile di Tiro Mancino.
0: Eccolo qua.

0: Impossibile, abbiamo qui Marco Roma, amore impossibile.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Ari, buongiorno.
0: E abbiamo anche Damiano dal Vaticano.
2: Direttamente dal Vaticano,
1: lo il ritorno dello sciupa femmine. Sentilo.
0: Ecco, lo sciupa femmine del Vaticano.
1: Vedi? Si è annunciato da solo,
0: eh? Ormai sì. E allora, siamo anche oggi quasi per finire. Dobbiamo ricordare che mercoledì sera avremo Sasha Alessandra Carlesi.
1: Sasha Alessandra Carlesi, regista, attrice, sceneggiatrice, tutto.
0: Ecco.
1: Poi ci racconterà lei tutti i film che ha fatto, anche quelli di successo.
0: Beh, certo, ci racconterà tutto, tutto quello che ha fatto. E allora, ragazzi, come andrà questo venerdì per voi?
2: Ma del riposo.
0: Beh,
2: domani si lavora.
0: Ecco.
1: E poi sabato sera stai in pace, perché domenica Damiano non lavora.
0: Lui sì.
2: No, domenica mi riposo.
0: Allora, questa sera ci sarà la partita, invece io sarò in diretta su Radio RVD per i cantanti che si presentano in diretta, e quindi dalle 8.30 alle 22.30 sarò in diretta, se volete essere dei nostri saremo lì. Bene, e quindi che dire, ragazzi, 2 ottobre...
2: Tu basta che chiami, invidi...
0: Noi ci siamo.
2: Sto libero, entro.
0: Va bene, la festa dei nonni oggi, quindi auguri a tutti i nonni, a tutti gli angeli, a tutti quelli che stanno in cielo, che ci sorvegliano tutti i giorni, che ci danno una mano.
2: E sono tutte e quattro in cielo.
0: Ecco, appunto, allora un saluto a tutti i nonni, a tutte le persone che ci vogliono bene. E allora, Marco, che hai da aggiungere ancora?
1: Io aggiungo... che diciamo a volte le cose finiscono, iniziano e ritornano.
0: Ah, come dicevo,
1: sì, succede, no?
0: Sì, certo.
1: Però io faccio un augurio a Damiano, che un giorno riuscirà a trovare la sua stabilità. Parlo in generale,
0: Damiano come me, come tutti, insomma.
1: Come tutti, sì.
0: Ecco, salutiamo anche Giovanna.
1: Anche Giovanna che tra poco, cioè già sveglia, ci sta ascoltando.
0: Sì.
1: E tra poco va al lavoro, fino a stasera alle 8.
0: Bene, bene, bene. Salutiamo anche Eleonora che ci ha chiamato stamattina per dire che ci ascoltava, salutiamola. E niente, allora sono le 6:54 e 19 secondi, abbiamo ancora 30 secondi.
1: Mamma mia, come corre il tempo!
0: Il tempo corre.
1: Allora, abbiamo già i due ospiti per le due settimane.
0: Sì,
1: vabbè, il secondo è un attore.
0: Quello un sarebbe attore
1: che ha recitato sempre con Sasha.
0: Mercoledì 14, in questo caso,
1: sì, è 14. Lui è Giuseppe Abramo.
0: Ah, Giuseppe.
1: Lui è un grande attore. Io ho sentito recitare davanti a me dal vivo sabato con Geggia. Stavo lì a teatro e lui ha avuto un attimo un monologo da solo e ha recitato. Comunque è forte. Bravo, bravo. Cioè, lo senti che comunque è attore, è professionale.
0: Certo, certo. Capito? Certo.
1: Bravo, bravo. Ma anche lei è fortissima. Certo, sono particolari, molto particolari, certo. Attori.
0: Bene, allora ragazzi, contate fino a tre, mandiamo la sigla allora a questo punto.
2: Dai Marco.
1: Dai insieme, fratello.
2: Dai. Allora, 3,
1: 2, 1,
2: 1.
1: Sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora anche per oggi 2 ottobre venerdì abbiamo finito, torneremo lunedì 5 ottobre e allora auguriamo a tutti i Franceschi buon onomastico, o no?
1: Sì, auguri.
0: Franceschi, Francesche,
2: Checco.
0: Bene, buona giornata ragazzi, grazie per la compagnia.
2: Buona
0: giornata. Presto.
2: A te Giuseppe.
0: Ciao, grazie ragazzi.
2: Buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Viva
0: grazie.
1: La radio, viva la radio.
0: Viva Disabili International Radio, torneremo lunedì. Ciao ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, sempre Forza Roma.
0: Forza Roma, sì, anche se non gioca
1: Forza
0: adesso.
1: Roma sempre.
0: E questa sera
1: fine.
0: Forza Italia. Forza Italia questa sera. Va bene, buona giornata ragazzi, ciao.
2: Ciao, buona giornata Giuseppe.
0: Ciao.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
1: La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

stare soli, dicevamo una parola, scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: vita ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2.000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e sparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Un anglo-iraniano di 27 anni ci sarebbe lui dietro al presunto piano di sabotaggio sventato domenica scorsa contro la base aerea della RAF di Fairford utilizzata dai bombardieri USA nella guerra della Repubblica Islamica. L'antiterrorismo ha annunciato il fermo del 27enne con doppio passaporto britannico e iraniano. Tetto ai prezzi alla pompa anche per Tamoil. Come preannunciato, anche Tamoil ha deciso di seguire la scia di Eni, P e Kuwait, e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti presso la propria rete di distributori a marchio. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La voce della Valbelluna, la magia delle Dolomiti, musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati, buon venerdì 2 ottobre con il GR delle buone notizie. Il fitness non è riservato ai giovanissimi, ai trentenni. Superare la boa dei 50 anni e guardare i 60 con serenità non significa affatto concedersi solo allo yoga e alla ginnastica dolce. Anzi, per restare attivi in salute, l'attività fisica è la migliore alleata antietà. Allenarsi non significa inseguire a ogni costo un'impossibile giovinezza estetica, ma potenziare la propria struttura profonda, a cominciare da muscoli e ossa. Gli studi scientifici sono concordi, l'allenamento mirato è il più potente strumento anti-aging a nostra disposizione, capace di agire direttamente sulla nostra biologia. Un cuore trapiantato può ringiovanire, la scoperta fatta dal team di ricerca della Duke University. I ricercatori hanno individuato che un cuore prelevato da un donatore anziano e trapiantato nel corpo di una persona giovane subisce un processo di ringiovanimento molecolare, riallineando il proprio orologio biologico all'età del soggetto ricevente. In Cina è stato scoperto un nuovo dinosauro, è stato battezzato Noraraptor Basboldi, aveva quattro ali e lunghe piume ed era grande come una gazza. Il fossile, rinvenuto nella provincia nord-orientale di Liaoning, ha portato alla luce l'esistenza di questo animale preistorico che apparteneva alla famiglia dei Microraptor e che è esistito tra i 145 milioni e i 100 milioni di anni fa. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications. Il 2027 sarà l'anno dello Sluxury Travel. Niente sfarzo e lusso per un giovane su due, il vero lusso è vivere esperienze autentiche e tempo di qualità. Questo però non vuol dire rinunciare al comfort. Si parla infatti di Sluxury, il nuovo trend che celebra il lusso del tempo ben vissuto tra generazione Z e millennial, che magari preferisce tagliare i costi di un volo aereo o di un ristorante internazionale o lo shopping. Il mercato globale dello slow travel vale più di 106 miliardi di euro e continua a crescere. Si stima che nel 2033 possa arrivare a 239 miliardi di euro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Intanto si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico, proprio in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. La Formula 1, Verstappen su Red Bull è il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
0: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
1: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
0: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez, quarto Bezzecchi seguito da Bastianini e di Gian Antonio, ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1 così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1, domani qualifica alle 3:50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera a Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.

Weekend al porte. Alzate il volume della vostra radio del cuore, sempre collegata con lo studio Fucsia di Setteva.fm e con Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano Almanacca. E mi raccomando, spargete la voce su Facebook. La pagina di Setteva Almanacca è affamata di pollicioni. Lorenzo Olivan scriveva: «Non trema la luce delle stelle, trema il nostro sguardo, sapendo dell'enorme sforzo che questa luce ha realizzato per farsi vedere». La redazione di Setteva.fm non trema con l'UNAS. Chiedete qui in radio come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica.

0: se scopro chi ha sporcato le poltrone fucsia di popcorn? Ah, sono stata io. Non sono golosa, è la voglia di cinema. Buio in sala. Oggi parliamo di un capolavoro del Novecento, Il Padrino. Un film epico, Marlon Brando straordinario. Sì, con le protesi dentistiche per avere quella mascella da duro e i foglietti in mano ai colleghi su cui leggere il copione che dimenticava sempre. Come non parlare del gatto che teneva in braccio. Francis Ford Coppola vedeva sempre questo dolce vicino nel parcheggio degli studios e così un bel giorno decise di prenderlo e portarlo sul set. Ma il padrino non è solo Brando, il cast è eccezionale. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton e Paul Castellano. Attore, sì, ma anche nipote del boss della famiglia Gambino. Nella splendida trilogia Coppola ha voluto con sé anche la giovane figlia Sofia, ora acclamata regista. Era invece reticente sulla partecipazione della sorella, la famosa Adriana di Rocky, ma l'autore Mario Puzo la volle con sé a tutti i costi.
1: Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io crescivo a mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava pure a non disonorare la famiglia.

7 anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

Lo studio fucsia di 7va.fm si trasforma ogni giorno in un profumatissimo giardino incantato. La rosa, il fiore romantico per eccellenza, attira e protegge l'amore. Accanto ad un quarzo rosa, lo richiama a noi. In Irlanda si piantano rose in giardino per attirare fatine e folletti a protezione della casa. Le streghette moderne si sbizzarriscono in cucina usando rose commestibili come la rosa canina o quella gallica per preparare infusi e dolci magici e romantici.

0: Ditemi un po', quanto siete golosi? Preferite il dolce, il salato? E siete pasticcioni in cucina? In questa rubrica di Almanacca, essere sbadati e un po' caotici in cucina è un talento. Grandi urla in una cucina francese del secolo scorso. Un giovane apprendista, con la testa tra le nuvole, versò panna bollente nel cioccolato. Ganache, si sentì urlare dallo chef. Ganache, ovvero maldestro, incapace. Ma all'assaggio il cuoco dovette ricredersi e diede il nome ganache a questa squisita copertura per dolci.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire.

La settimana sta giungendo al termine, il relax nell'aria. Ancor più su, le stelle di sette va. Ariete, l'idea di una vacanza ti solletica. Inizia a programmare per due. Toro, è il risveglio dei sensi. Fai attenzione a non bruciare nessuno, sei esplosivo. Gemelli, attento alle spese di casa. Se vuoi andare in vacanza e vuoi, devi risparmiare un po'. Cancro, l'armonia in famiglia ti rende più sereno e forte. Sfrutta questa calma per studiare importanti cambiamenti. Leone, hai la solidità e la capacità di fare quegli investimenti che desideri da tempo. Una casa nuova, un'auto. Vergine, alcuni problemi si risolveranno più facilmente con l'aiuto della legge. Abbi fiducia nel consiglio di una persona in divisa. Bilancia, sii più aperto alle proposte degli amici. Accetta un loro invito, torna ad essere il re della festa. Scorpione, si rinforzano i contatti con paesi lontani, anche con l'estero. E nella mente hai già la valigia pronta. Capricorno, ragione e sentimento. Il cuore batte forte e la lungimiranza negli affari darà guadagni. Acquario, piccoli dissapori nella coppia. Sii più attento al partner. Pesci, il tram tram quotidiano inizia a pesarti. Dà spazio alla tua creatività. Un corso di pittura, di recitazione potrebbero darti sprint. Musica e libri in questo quotidiano appuntamento di Almanacca. Il grande autore, premio Nobel per la letteratura, Milan Kundera, scriveva in una sua opera che un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Avete la forchetta in mano? È il momento dei peccati di gola di Almanacca. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, è favolosa, sì, ma forse un po' confusa. Dopo una sfilata a Londra disse ai giornalisti: adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pane.

0: Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda su una vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Chi ama il jazz e la musica brasiliana saprà apprezzare l'incontro tra elettronica, drum and bass, jazz e bossa nova che troviamo nel brano firmato Roberto Menescal, il compositore che ha prodotto l'album Garota Moderna, di cui stiamo parlando, dedicato a sua figlia Adriana. Rosalia de Sousa.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Safe Jazz di Angie Calandra, la mia cara amica. Spero che abbiate una buona sera di relax con musica di qualità. Qui Rosalia De Sosa.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: Ciao amici di Music Energy, quest'oggi in diretta dagli studi di Independent, in regia il nostro Daniele Liberato. Oggi Daniele ti ho portato un personaggio molto particolare, con un nome particolarissimo. Xandrot, ciao!
2: Ciao a tutti!
1: Xandrot, tu sei un cantautore cagliaritano, produci musica, ma perché questo nome? Che è la prima cosa proprio che ci viene in mente.
2: Questo nome è un po' particolare perché il mio nome vero di battesimo è Alessandro, e mi chiamano tutti Sandro con la S. Io ho tolto la S, ho messo una X di incognita del tipo non si sa come andrà a finire, se andrà bene o andrà male, e poi ho legato al nome, ho messo la S e ho legato al nome la T di Tuveri.
1: Ah, che è il tuo cognome? Quindi hai creato, hai fatto un mashup molto molto interessante. Come muovi i tuoi primi passi nella musica?
2: E tutto è partito nel 73 perché io avevo 13 anni, ma mi fu regalata una prima chitarra. Si andava nei muretti allora, nelle cricche, le chiamavamo così, non c'era internet. Ho imparato i primi accordi e mi venne in mente subito di comporre, non mi interessava fare le canzoni degli altri. Era l'epoca dei... Scusa, t'ho interrotto, prego.
1: No, vai.
2: Era l'epoca dei cantautori, di Bennato, di Guccini, di Dalla, della vecchia scuola, della scuola poi genovese, c'era quel grande, Fossati è arrivato dopo, e c'era il grande, se non mi viene il nome, Gino Paoli.
1: Musica cantautorale.
2: Sì, in un primo momento mi sono distaccato, o meglio, sono partito con il cantautorato in cui ho fatto un festival nazionale della musica leggera, il Canta Music Show di Genova nell'81, a 21 anni, sono arrivato vincitore e secondo, perché erano tre vincitori, ero durante il servizio di leva con la canzone Se lì non c'è. E poi mi sono staccato perché con contatti con Mogol, e lui stava producendo in quel periodo Scialpi, tramite un'amica di Milano avevo fatto avere il mio nastro a Battistia Mogol, e in quel momento era piaciuta la musica, non senza che Mattia Bazzara era piaciuta, però peccato che Mogol producesse dance o disco music di allora, si chiamava disco music, al che mi rovinai, feci una disco music che praticamente dopo una settimana era già vecchia, praticamente mi dissero che andava bene per il mercato dell'est, cioè non faceva tempo a produrre il miglior basso che era già obsoleta, pazzesco.
1: Quindi liquida, veramente non è oggi.
2: Sì, era già liquida allora, sì, però erano altri tempi, si andava a bussare le porte come il grande Rino Gaetano dell'RCA, se andava a bussare le porte dell'RCA, una volta che ti ascoltavano e andava bene veramente, cioè ci investivano dei soldini.
1: Io farei sentire subito qualcosa di tuo, che dici?
2: Io ti ringrazio tanto,
1: Sei ti ringrazio vita. Tanto.
3: Sei nella vita.

0: Parliamo di tutti i giorni, diciamo, rientriamo da questo pezzo. Come nasce l'idea?
1: Il pezzo Ossa nella vita, dici?
0: Sì, certo.
1: Il pezzo Ossa nella vita nasce con i problemi che si hanno in casa, con le compressioni con la moglie, e mamma me l'ha ancora. È un po' di è un po' sbarazzino il brano, non è superficiale come sembra, eh? E sono sincero quando ti chiedo che fa l'amore, ma per davvero, cioè, mi ami? Sta chiedendo la moglie, mi ami? E cosa ci faccio in queste quattro mura se passeggio e poi mi perdo a casa mia? Cioè, mi spiego, uno che non si è ambientato in casa, praticamente un personaggio ipotetico, sì, che io ho inventato. Tieni conto che delle mie storie, tutte le mie canzoni, tutti i miei, non c'è un riferimento reale, sono tutte inventate frutto della mia pazza fantasia.
0: Molto interessanti però, soprattutto perché il fatto di perdersi in casa è una metafora profonda, molto molto profonda.
1: Ti ringrazio.
0: Complimenti. Ma
1: grazie
0: a proposito
1: tante.
0: Di casa, dato che adesso siamo stati molto tempo tutti a casa, tu sei social, come va il rapporto con i social?
1: Ma diciamo sono abbastanza social, io sono molto social, perché siamo stati a casa, ho scritto anche un brano sul lockdown, però lo sai che mi ha condizionato perché io adesso stento a uscire, adesso ho una compagna che non vive a Cagliari, è una ventina di chilometri da Cagliari, e mi sprona a uscire lei, perché io sono divorziato, ho un figlio di 30 anni che studia chimica, ma vabbè, questo non mi interessa, studia, è professore di chimica. Il lockdown ti condiziona, perché prendi una cavalletta, gli metti un ostacolo a 2 metri e salta sino a 2 metri, togli l'ostacolo, oltre i 2 metri non va. Ti ho spiegato tutto con questo?
0: Sì, è vero, è verissimo.
1: Purtroppo è vero.
0: Beh, tu rispondi ai tuoi fan però, perché noi abbiamo necessità di far sapere un po' dove possiamo trovare le tue prossime date, i tuoi prossimi progetti.
1: Ma i miei prossimi progetti sono sempre su YouTube. Io sono molto presente anche su Facebook, purtroppo ho 4 acconti perché ho fatto un po' di casotto, però il mio acconto principale è Xandrot, oppure Alessandro Tuveri. Su YouTube Alessandro Tuveri rispondo e ringrazio sempre tutti, perché la gratitudine è una cosa molto importante nella vita. Il qui e ora, la gratitudine, sì.
0: Fantastico, con questa frase io chiuderei la nostra intervista lanciando il tuo secondo pezzo, che è Guardo la TV. Così
1: e guardo la TV.
0: Guardi la TV. Alessandro, sì. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Guardo la TV.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

letto grido, la gioia che non ho, ci penso pure un po' e vedo la TV e guardo sempre su gli aerei che volano nel cielo, leggero, leggero, leggero.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina, vertice di crisi del governo a Parigi. Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni che nelle prossime settimane interesseranno diversi settori. Oggi si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia, proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La Premier Meloni invia una lettera a von der Leyen: dalle regole spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive. Il ministro dell'economia Giorgetti è tornato a chiedere flessibilità all'Unione Europea, ma Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio. Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio.

0: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Salida del vuelo con destino a la

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il pilota eroe del volo Fly Dubai ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Modi. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha dichiarato. Intanto il copilota Omanita, che ha coltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo, si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita. Caos, violenze e 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia, vertice di crisi del governo a Parigi. Nuovo attacco alla capitale ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Secondo quanto riportato dalla procura della città di Kiev, il drone ha colpito l'edificio fra il 24esimo e il 25esimo piano. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League oggi alle 20:45, sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. Il mese degli scioperi comincia oggi. È in programma il primo grande stop tra treni, scuola e sanità, che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere, chiude seconda la Red Bull di Hajar e terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6:30 per le FP3. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Palaghiaccio di Feltre, investimento di 3,25 milioni di euro. La Regione Veneto e il Fondo Comuni Confinanti investiranno oltre 3 milioni e 250 mila euro per il palaghiaccio di Feltre. Questi fondi saranno utilizzati per migliorare i servizi, la sicurezza e la funzionalità dell'impianto sportivo. Esercitazione di emergenza nel Bellunese, simulazione di terremoto. Un'esercitazione di ricerca e soccorso urbano è stata condotta nel Bellunese, simulando un forte terremoto che ha colpito la provincia. L'operazione realizzata dalla Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige ha coinvolto 100 vigili del fuoco per un periodo di 36 ore, testando le loro capacità di risposta a situazioni di emergenza. Cambio di gestione per piscina e palasport a Longarone. Il Comune di Longarone riprenderà la gestione della piscina e del palasport, in attesa del subentro di un nuovo gestore. Questo passaggio segna la conclusione della fase di gestione affidata allo Sporting Club Lessinia, con la gara pubblica che ha selezionato l'offerta migliore presentata da un'associazione temporanea di impresa. Settimana della Salute Mentale 2026. Eventi in programma. Il Dipartimento di Salute Mentale dell'ULS Dolomiti promuove la Settimana della Salute Mentale 2026, che prevede una serie di eventi in vari luoghi del territorio bellunese. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità in vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre. Giornate Fai d'Autunno, aperture straordinarie nel Bellunese. Le Giornate Fai d'Autunno offriranno l'opportunità di visitare tre luoghi normalmente inaccessibili nel Bellunese, tra cui Alleghe, Rocca Pietore e Feltre. Gli eventi si svolgeranno il 10 e 11 ottobre, con visite guidate da volontari del FAI e studenti apprendisti ciceroni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un trentenne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con due proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione francese ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Nella MotoGP Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Per il calcio, stasera l'Italia scende in campo a Parigi contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare, tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota gresini Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
2: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre. Questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
1: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio when you're running.
4: imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
3: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
5: La nostra presidentessa Seven Cat è in regia, attentissima al mixer. Chi è Seven Cat? Beh, lo dice anche, no? Il nome, perché è la gattina numero 7, quella di 7va, 7va.fm, redazione collegata con la vostra antenna di fiducia, la vostra radio del cuore, lo sapete, va a destinare questa mezz'ora.

Meraviglie è un pezzo firmato Distinti e Distanti, perché sono distinti, vanno anche di istinto musicale, si distinguono e sono distanti perché sono di istanti creativi, ma dei momenti che davvero fanno gran musica, ma sono anche distanti tra loro, perché sappiamo che un componente è in Perù, una componente con la voce deliziosa è in Brasile, e li ascolteremo nelle prossime settimane, raggiungeremo

normale, tra virgolette, ma non c'è niente da essere anormale ad essere in Sud America, anzi diciamo che sono persone privilegiate. Ce ne andiamo però adesso ancora in musica italiana in posizione numero 15, perché è il momento di ascoltare Good Vibes With You, firmata da Blue Ombre.

a colorare col ritmo del tamburo. C'è Peter Criss con In the Dark. Su questi suoni, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di setteva.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@setteva.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far

0: ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi

0: esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui, collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Altiradio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghi di Arabba, venerdì 2 ottobre 2026. Il tempo di oggi è venerdì pomeriggio sera. Tempo stabile con cielo poco nuvoloso per sottili velature, a tratti anche estese. Contesto termico mite con valori superiori alla media e massime di 23-25 gradi in Valbelluna e di 17-19 gradi a 1000-1200 metri. Venti deboli a tutte le quote. Tempo previsto sabato 3. Cielo per lo più sereno per tutto il giorno. Tra notte e primo mattino non escluse locali foschie o qualche banco di nubi basse nelle valli. Aria tersa e ottima visibilità in quota, contesto termico sempre mite per il periodo, precipitazioni assenti, temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo alle minime nelle valli, su Prealpi a 1500 metri minima 9 massima 14, a 2000 metri minima 7 massima 10, su Dolomiti a 2000 metri minima 7 massima 12, a 3000 metri minima 2 massima 4, venti, deboli di direzione variabile a tutte le quote, a 5-10 km all'ora sia a 2000 metri che a 3000 metri. Domenica 4, tempo stabile con cielo sereno, al più poco nuvoloso per qualche nube alta, via via più presente a partire dalle Dolomiti verso sera, quando il cielo tenderà a diventare velato. Qualche foschia o nube bassa qua e là non esclusa il primo mattino nelle valli. Precipitazioni assenti, temperature stazionarie, su Prealpi a 1500 metri minima 9 massima 15, a 2000 metri minima 7 massima 11. Su Dolomiti a 2000 metri minima 7 massima 12, a 3000 metri minima 2 massima 4. Venti deboli a tutte le quote a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza lunedì 5, maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti, con qualche addensamento irregolare, più presente sulle Dolomiti, dove non sarà esclusa la possibilità di qualche isolato piovasco tra le ore centrali e pomeriggio, per lo più assente sulle Prealpi. Temperature senza variazioni di rilievo, eccetto un modesto calo delle massime sulle Dolomiti. Venti deboli a tutte le quote. Martedì 6, tempo abbastanza soleggiato, con qualche addensamento diurno, ma senza fenomeni. Contesto termico sempre mite per il periodo, venti deboli. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 3600 metri, sabato 3700 metri, domenica 3700 metri, lunedì 3500 metri, martedì 3500 metri. Prossimo bollettino sabato 3 ottobre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Ormuzia e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, l'indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6:30 per le FP3. La MotoGP, Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
2: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
1: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur, 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buon pomeriggio dalla redazione. Scontro Schlein Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD della direzione risponde alla presidente del Consiglio che le ha chiesto una critica vera. Gliene dico 10, dice Schlein. 10 falsità, la replica sui social di Meloni, che aggiunge: risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Lo spread sale ancora e il differenziale tra BTP e Bund fin dall'avvio in altalena arriva a 131 punti base, sempre sui livelli di aprile 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. L'Unione Europea annuncia di aver ricevuto la lettera di Meloni a von der Leyen relativa alla richiesta di ulteriore flessibilità fiscale a causa del boom dell'inflazione. La esamineremo nel dettaglio e successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione, dice un portavoce della Commissione. Oggi intanto, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato alle 18, arriva il documento programmatico di bilancio. I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Calcio per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia. Ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. È tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian
1: Chart. Come si fa a sopravvivere alla

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno, il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Botta risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980, persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti, senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord nubi sparse a tratti compatte a nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Regina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Un saluto dalla redazione. Il G7 si mobilita contro il caro carburanti e il caro energia. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha scritto su X il presidente francese Macron. Rivolgendosi alla stampa dopo la videoconferenza, ha parlato di un segnale chiaro di unità. La segretaria ADM Elly Schlein alla direzione del PD al Nazareno avvisa gli alleati: uno non vale, uno il PD è il doppio dei voti. E a Meloni dice: avete fallito, andate a casa. La premier replica: da lei solo falsità. Il Parlamento spagnolo ha bocciato le proposte di legge presentate dal governo di Sanchez per affrontare la crisi abitativa che ha scatenato proteste in tutto il paese. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Sanchez valuta il voto anticipato. Il GIP di Roma ha disposto la restituzione immediata alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì il procuratore capo Lovoi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. La retta di un asilo nido in Italia può cambiare radicalmente da una città all'altra. Secondo lo studio della UIL, la media nazionale è di 296 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 416 per quelle fino a 25.000. Ma a Belluno, ad esempio, si paga quasi 10 volte di più che a Mantova. È tutto, a più tardi.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

cultura, ogni dettaglio del palinsesto dalla vostra emittente del cuore. Siamo noi in redazione di Setteva.fm ad avere un po' tutto quanto scombinato come sempre, ma diciamo più che mai, più di sempre, perché insomma è questa la settimana che include anche il weekend della finale di Miss Venere. Naturalmente arriveremo con il drappello di Venere d'Europa, sia moda contest, la sfida degli stilisti, e quindi ci saranno bellissime immagini da cercare poi dopo su Setteva.tv. Però non dobbiamo andare fuori tema, perché questa è la DJ K7 che si apre in questa occasione con la sintesi numero, cioè con la posizione numero 24. La sintesi è quella che durerà mezz'ora, che va ad affrontare 8 tracce facenti parte della nostra graduatoria, che invece è a 25 gradini. Si parte, dai, forza, Steve Udyard.

Stars l'abbiamo ascoltato ieri, ma Strikes con Malachi e Adam Port, Patigo, posizione numero 23, ma noi abbiamo ascoltato la 24.

il gradino 18, per la verità in discesa. Si tratta di Silence, che invece, dico, è rumorosa, ma si fa sentire e nel ritmo e nella melodia. È firmata da Medusa and Rani.

Gordo con Who Made Who e l'incantevole Energy. Attenzione, perché in apertura di Zona Podio la numero uno di 7 giorni fa, e si tratta di Estate a BB, continua l'operazione a lunga bella stagione. E allora naturalmente la protagonista, una delle protagoniste, non può che essere Atuna. Eccola qui al numero 3 questa settimana.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. Poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo che succede? Dopo, una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che, se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alte Radio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. Delitto di Garlasco, non ci sono le prove per mandarmi a processo, così Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. La minaccia di bloccare l'export di diesel americano permette a Donald Trump di raggiungere il suo obiettivo. Gli alleati del G7 hanno annunciato di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, privilegiando il diesel con il preciso obiettivo di allentare la pressione sui mercati, lo ha confermato il presidente francese Macron. È caos politico in Spagna. Il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i 2 decreti sulla casa approvati martedì 29 settembre dal governo di Pedro Sanchez, facendo così decadere le misure previste dai provvedimenti. Ipotesi elezioni anticipate a novembre. Sono 564 gli istituti scolastici oggi oggetto di proteste o disagi nell'ambito delle proteste studentesche che infiammano la Francia. Nella sola regione di Parigi, l'Île-de-France, la governatrice Pécresse ha evocato danni per 7 milioni di euro. Calcio accoglienza turbolenta per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La federazione lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, possibile un summit con l'attaccante dell'Al Nasr per settimana prossima. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. È il giorno di Francia-Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zinedine Zidane per la terza partita di Nations League. Ancora 3 ballottaggi nella rifinitura degli azzurri in mattinata a Parigi. Mancini ha provato la formazione, alternando però i giocatori in 3 ruoli. In difesa Scalvini e Mancini, a centrocampo Barella e Frattesi, in attacco Pio, Esposito e Scamacca. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. E nel giorno di Francia-Italia e Nations League sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli e allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino 0-2. Pari del Milan contro il Padova. E il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella, mentre il Frosinone batte 2-1 il Benevento. Dalle 18 in campo il Genoa contro il Rapid Bucarest. Accoglienza poco regale per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La squadra atterrata

0: In città per preparare la partita di domenica contro la Norvegia all'estadio do Dragao, è stata scortata dalla polizia, intervenuta per riportare la calma. Intanto, mentre la federazione lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, pensando a un summit con l'attaccante dell'Al Nasr per settimana prossima, a Lisbona sono comparsi dei grandi cartelloni pubblicitari a suo sostegno. «Obrigado Cristiano Ronaldo per tutto quello che hai fatto per il Portogallo, sarai sempre il nostro capitano», la scritta che campeggia con la foto del campione di casa. Formula 1, la Ferrari rivede la luce nelle libere di Sepang in Malesia, mentre si continua a parlare del caso di Fred Vasseur, a cui la scuderia di Maranello ha confermato la fiducia, dopo le voci di un possibile avvicendamento. A rispondere sia in pista che a parole nel momento della stagione più difficile per la rossa è Charles Leclerc. Il monegasco piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, poi prende le difese del suo team principal, come già fatto da Lewis Hamilton. Vasseur ha tutto il nostro supporto. Queste indiscrezioni assurde creano una situazione non facile da sopportare, ed è anche poco rispettosa perché qui tutti stiamo dando il massimo alle parole di Leclerc. Una situazione, quella in sella al cavallino rampante, di cui ha parlato lo stesso Vasseur nella consueta conferenza stampa FIA dei team principal del venerdì a Sepang. «Abbiamo bisogno di serenità», ha detto, confermando gli ottimi rapporti con la dirigenza. Tennis, Novak Djokovic torna nei quarti di finale all'ATP 500 di Pechino. Alla 31esima vittoria su 31 partite giocate nella capitale cinese, il tennista serbo ha battuto in rimonta il cinese Bu con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2 in quasi tre ore di gioco. Ai quarti attende Zverev Shang, quinta vittoria consecutiva per Medvedev, mentre Khachanov è già ai quarti. Giornata amara per l'Italia, impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Jacquet, mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Snigur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord, nubi sparse a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: May I have your attention, please?
1: STS, station to station.
2: Music discovery.
3: Station to station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso. È sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. L'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Schiaffo a Sanchez sui decreti casa, decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani. Il governo spagnolo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Ira dei manifestanti, a Madrid si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol. Non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Nuovi scontri a Parigi e Marsiglia. Schlein avverte Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma, uno non vale uno. Lo dice alla direzione del PD che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. Una critica vera, gliene dico 10. La premier replica, dice solo falsità. Calcio è il giorno di Francia e Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zidane per la terza partita di Nations League. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Truffe agli anziani, due arrestati dai carabinieri, recuperati soldi e gioielli. Due presunti truffatori sono stati arrestati dai carabinieri nel Bellunese dopo aver truffato due donne anziane. L'operazione, avvenuta il 29 settembre, ha portato all'arresto in flagranza di un 44enne originario della provincia di Napoli, mentre un secondo individuo è stato denunciato a piede libero. Palaghiaccio di Feltre. Arrivano 3,25 milioni da Regione e FCC. Il Palaghiaccio di Feltre riceverà un investimento di oltre 3 milioni e 250.000 euro, grazie a finanziamenti provenienti dal Fondo Comuni Confinanti e dalla Regione Veneto. Questi fondi saranno utilizzati per migliorare i servizi, la sicurezza e la funzionalità dell'impianto sportivo. Terremoto simulato nel Bellunese, 100 vigili del fuoco alla prova per 36 ore. Si è svolta un'esercitazione di ricerca e soccorso urbano nel Bellunese, simulando un forte terremoto che ha colpito la provincia. L'evento ha visto la partecipazione di 100 vigili del fuoco, impegnati per 36 ore in scenari di emergenza realistici. Piscina e palasport cambiano guida. Il comune prepara il subentro del nuovo gestore. La gestione della piscina e del palasport di Longarone tornerà al comune, in attesa del passaggio di consegne al nuovo gestore. La fase precedente era affidata allo Sporting Club Lessinia, mentre la gara per il nuovo gestore è stata vinta da un'associazione temporanea di impresa guidata da Christian de Moliner. Salute mentale. 3 settimane di eventi tra incontri, sport e cultura. La Settimana della Salute Mentale 2026, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ULS Dolomiti, prevede una serie di eventi che si svolgeranno in diverse location del territorio bellunese, in preparazione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, il nostro spazio del venerdì. Questo cos'è? Il primo spazio di ottobre? A quanto pare direi di sì. Siamo un tantino in ritardo, qualche piccolo inghippo tecnico, ma vediamo di recuperare in fretta. Resterete come sempre con me fino alle 22, cosa che accade ogni venerdì. Partiamo con Clive Stevens. Mystery Man, l'Afro Time.

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70 noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Ragazzi, siamo in ritardo questa sera, mamma mia se siamo in ritardo. Sono le 21 e 15 minuti primi, dobbiamo ancora andare con il secondo pezzo della dance degli anni 70. Salutiamo quindi i Five Special del 1979 e ora proseguiamo il nostro percorso, non prima di avervi ricordato che tra poco in Let the Music Play in Extended Version, dove le versioni lunghe hanno la precedenza, resterete con me fino alle 22 come sempre. Tra poco ci attende la commerciale degli anni 80, di seguito la house music e ciò che resterà sarà da appannaggio della musica dance degli anni 90. Mi sa che se andiamo avanti così stasera non ci sarà molto spazio per gli anni 90, a meno che non provveda a tagliare le canzoni, cosa che io detesto, soprattutto quando ci sono questi programmi dedicati alla musica dance del passato, che piacciono tanto a chi la musica dance l'è goduta, ma anche agli amatori, come questo pezzo che abbiamo in sottofondo. Beh, ma anche quello dei Five Special era molto raffinato ed elegante per amatori. Dai, tra poco andiamo con qualcosa di più spensierato. Gli anni 80 sono gli anni della musica disco, gli anni della musica dance, della spensieratezza e non soltanto della raffinatezza. Poi gli anni 90 sono quelli dell'allegria. Dopodiché c'è il buio. E dai, non è proprio così.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: Hey, man!
2: Watch out!
3: Hello, yo!

Ve la ricordavate questa canzone dei Video Kids, Woodpeckers for Life? Secondo me tanti di voi no, piaceva particolarmente alle ragazze. Io non l'ho mai avuta in simpatia. Però, insomma, si sa, come praticamente non avevo in simpatia il protagonista del cartone animato di Woodpecker, il picchio che vinceva sempre a lui, vabbè. Dai che andiamo con qualcosa di italiano, se nel 1983 c'è Gio-

Nel 1987 Belinda Carlisle usciva con questa Heaven is a place on earth, il paradiso è un posto sulla terra. Mamma che fanciulla, volto da bambola, eccetera eccetera. Vabbè. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso, sono le 21:36, minuti primi, siete rigorosamente in diretta, siamo rigorosamente in diretta con Let the Music Play in extended version fino alle 22 in compagnia di Marco Maria, in compagnia della musica dance per il momento degli anni 80. Nel 1986 i Via Verdi, reduci dal successo dell'anno precedente con Diamond, uscivano con questa Sometimes, secondo me musicalmente brano più bello del precedente, però che non ha avuto il medesimo successo di Diamond, giusto? Tra poco, al termine di questo motivo, ragazzi, proseguiremo il nostro percorso, prima con la piccola parentesi dedicata alla house music, genere musicale che tra l'87 e il 90 ha stravolto il mondo della dance, e poi con la dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Sentite che basso, ragazzi. Se non era bella musica questa,

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pump up the volume, pump up the volume,
1: pump up the volume, disc. E così ragazzi, canzone dopo canzone, eccoci arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che, come detto poco fa e come diciamo sempre, ha stravolto il mondo della dance, il mondo delle discoteche a partire dal 1987 per un triennio, prima che poi arrivasse la musica dance degli anni 90, che noi incroceremo tra poco, il tempo di ascoltarsi questa di Two Teddy Project, The Party.

0: mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Letti dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole sempre.
2: E quando sono le 21 e 49 minuti primi, abbiamo 11 minuti da dedicare alla dance degli anni 90? Via che si va! Se siamo bravi riusciamo a farci stare tre canzoni, vedremo. Partiamo con W.

Ragazzi, tante le canzoni che negli anni 90 W ci ha regalato e abbiamo potuto ballare. Intanto noi si prosegue veloci verso la conclusione. E mi sa che con questo pezzo arriveremo giusti alle 22, quindi non riusciamo a regalarvene tre di motivi della dance degli anni 90. Faremo meglio la prossima volta? Beh, pensate che chiudiamo in bellezza. Chiudiamo.

Non l'abbiamo ballata in quell'estate del 1995, motivo questo che ha partecipato anche al Festival Bar, la Bush con Be My Lover. Dai che siamo bravi invece, un pezzettino riusciamolo a regalarvela, dell'ultima canzone. Qui siamo nel 1998, King of My Castle. Su questo brano arrivano i saluti di Marco Mari, io vi ringrazio tutti per l'ascolto amici e vi do appuntamento al prossimo venerdì per un'altra puntata di Let the Music Play in Extended Version. Ciao a tutti!

0: Modalità voce B. Modalità voce su richiesta. Modalità voce spenta.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.com.

Eccolo qua, allora arriva l'indovinello sonoro. So che vi piacciono gli indovinelli sonori, allora andiamo con un indovinello sonoro giusto per iniziare alla grande il nuovo viaggio sonoro. Quindi scrivete titolo e autore di questo brano. Chi indovina vince un CD audio o, se preferisce, una dedica musicale sonora all'interno dei nostri viaggi musicali. 349-7267-647 per i vostri WhatsApp, Telegram e SMS. Siamo qui per voi per un'altra volta ancora, per stare insieme, in compagnia, in armonia, cercare di farci compagnia e divertirci tra arte, musica e poesia, che fa anche rima. Allora, torniamo al discorso di prima. Indovinello sonoro, 349-7267-647 per i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS. Si alza forte il volume e si viaggia con la musica. La musicoterapia è iniziata. Andiamo!

nostra astronave dei viaggi sonori col comandante Lorenzo Spin. Vai, spacca. Ciao, grande fratello. Ciao.

0: Fede ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
1: Allora, anche oggi facciamo il pieno di melodie fantastiche con le magie sonore di Lorenzo Speed. Andiamo ad ascoltare con vero piacere questo cavaliere di allegria e simpatia. Ciao Roberta!
2: Ciao Lorenzo, sono Betty 300, un saluto dal Passo Falzarego. Ciao ciao!

Bene, bene, vedo che ci ascoltate anche da diverse regioni italiane, oltre che dalle province qui venete di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, alcune zone delle province di Rovigo. Grazie, grazie. Agostino c'è sempre da Villaggio Norge, provincia di Rovigo, Rosolina, provincia di Rovigo. Grazie allora a chi ci segue sempre con affetto. Salutiamo Denis, Ilona, Ukas direttamente da Varsavia, Polonia. Salutiamo anche la Marta che ci segue con suo marito, se non erro, Luca, da Marsiglia. Quindi salutiamo anche gli amici della Francia, gli amici che ci ascoltano da varie parti del mondo, che ogni tanto ci scrivono anche sul mio canale YouTube, e li ringraziamo tutti. youtube.com/LorenzoSpeed. Agostino c'è, e allora fate sentire la vostra presenza, scriveteci, andiamo con un altro indovinello sonoro, titolo autore per chi indovinerà un premio. Andiamo, forza, eccolo qua, solo per voi, in esclusiva musicale. Andiamo, si viaggia con la musica.

0: bellissima musica.
1: 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza.
2: Musica veramente bella, ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Speed.
3: Forever Pienso.
4: Ciao a tutte le radio, sono Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Numero 1, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte.
5: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita.
6: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao!
7: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica de Antivoli.
8: La tua presenza è una certezza, la tua musica è un'ebbrezza.
9: Sono Roberta e la mia presenza è sempre certa nel fantastico mondo sonoro del supremo Lorenzo Speed.
10: Ciao Lorenzo, stai per chiudere, sempre una canzone anni 60, 70, 80, 90 per i vecchiotti.
3: Forever Pienso.
1: 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza. Ciao da Ornella da Campo San Pietro.
11: Eccoci per un nuovo favoloso viaggio sonoro con tanta bella compagnia del mitico Lorenzo Speed. Buon viaggio a tutti da Corso Martino, Renata.
12: Evviva Lorenzo e i tuoi mitici viaggi sonori. Sei forte.
13: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi stiamo facendo il pienone di buonissima musica.
14: Bene, bene, allora continuate a scriverci 349-7267-647. Siamo qui per voi per viaggiare insieme a tempo di musica. Indovinelli sonori, uno dietro l'altro, scriveteci le vostre risposte valide e non al 349-7267-647. Siamo qui per voi, quindi approfittatene della nostra presenza.

Salutiamo Davide, non mi ricordo se avevo salutato Davide, comunque lui c'è sempre. Ciao Davide, benvenuto, welcome, bienvenue, willkommen.

Un grazie speciale a Nico che ci manda tutte le foto delle sue piantine, delle sue piante, sì, dei suoi vasetti con i vari fiori, le piante, eccetera. Quindi grazie, grazie. Allora, pollice verde per il nostro amico Nico di Rubano, grande Nico, amante delle piante, degli animali, delle api. E allora andiamo con il prossimo altro indovinello sonoro. Dai, scatenatevi, 349-7267647 per i vostri whatsappini, telegrammini, sms. Siamo qui per voi, approfittatene per dire la vostra, senza indugio, senza esitazione, senza paura, senza timidezza. 349-7267647. Come on.

Non mi dimentico, vai tranquillo Nico, non mi dimentico mai degli amici. Quindi un saluto a Nico e a Monica. Ciao ragazzi, benvenuti dall'Interland Padovano. Salutiamo anche gli amici di Sarmeola, di Rubano, perché no?

0: Eccoli, eccoli gli immancabili, la vigilessa Tania, il suo dolce metà, si può dire dolce metà?
1: Sì,
0: si può dire dolce metà. E la sua dolce metà Simon, grande, che dicono ciao, siamo arrivati a casa, adesso ti ascoltiamo, buon viaggio sonoro. Va bene, ma ci potete ascoltare anche se siete in giro, eh. Basta una semplice connessione internet per viaggiare insieme alle nostre particelle musicali. E allora andiamo con il prossimo disco. Benvenuti allora Tania e Simone. Simone e Tania, sempre presenti da Santa Maria di Sala, provincia di Venezia. Andiamo con queste sonorità. Dove vi portiamo? Ditecelo.

Se vedete che non leggo i vostri messaggi, rimandateli, come ha fatto adesso bravo il Simon, che a volte li perdo per strada, e quindi rimandateli pure, ok?

Dale, dale, dale, amigos! Scriveteci 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi. We are here for you. Noi siamo qui per voi. Dite la vostra, interagite, partecipate. 349-7267647. Il viaggio sonoro.

Dai, andiamo con un po' di musica afro allora, cambiamo un po' il ritmo. Change the rhythm, come on the sound. Questa potrebbe piacere al Simon di Valprato di Quinto Vicentino. Un saluto sempre speciale a Roberto e Roberta di Montebelluna, Treviso.

Grande, grande Hermes. Grande, grande Smack My Pizza, sì, uno dei dischi più famosi. Io tra l'altro ho avuto il piacere di vederli anche dal vivo. Tra l'altro ricordiamo sempre il cantante Kate Flint, che ha volato in cielo diversi anni fa, ma noi lo ricordiamo sempre con la sua crestina.

Magari mettiamo una versione remix, però, eh. È quella standard, la conoscono tutti, è stata una hit mondiale, grandi Prodigy veramente hanno spaziato, avevo fatto anche un articolo anni fa. Poi mi avevano dato anche l'accredito per il party dove si sarebbero esibiti, hanno suonato diverse volte in Italia. Io ricordo il Beach Boom Rock Festival di Jesolo. Andiamo a vedere la versione remix. Ci sono, e riguardo all'afro, un bel pollice verso l'alto, dice il Simon. Va bene, grazie Simon. La Gabri che ci chiama. Gabri, aspetta un attimo, Gabri. Poi ti rispondo, vai tranqui. Lo so che vuoi le canzoni cantate in italiano, eh. Smack My Pizza, che non possiamo tradurre dall'inglese.

arriva anche Smack My Bitch. Grazie ragazzi. Ascolto insieme a voi, questa versione non so se piacerà o no, può anche essere di no, però proviamo, azzardiamo, sperimentiamo.

Bene, bene, è arrivata anche l'Anna di Breganze che vi saluta tutti, così come Dunia e la sua sorella Vishna, che salutiamo, un'attrice famosa in Croazia, quindi la salutiamo caramente. Allora, vediamo qua cosa c'è scritto la Dunia, c'è scritto un messaggino che adesso ho perso per strada, dove è andato a finire, eccolo qua, perché mi si chiude. Misteri della fede. Ciao Lorenzo, io e mia sorella Vishna siamo in ascolto. Grazie della tua presenza di ieri, di oggi. Saluto tutti gli amici in ascolto. Grazie, grazie a voi. L'ho detto anche prima, persone straordinarie, famiglia spettacolare. E quindi grazie alla mamma croata Mela Cotogna, sempre. Lo dico sempre e lo dico anche pubblicamente, per me la Dunia è la persona più buona che conosco e quindi le faccio i complimenti pubblici. Va bene, salutiamo allora anche l'Anna di Breganze, che anche lei in nostro ascolto, voleva ascoltare un disco di Augusto D'Aoglio, e come non emozionarsi con Augusto D'Aoglio, secondo me una delle voci più belle della storia della musica. E allora salutando anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, anche lei sempre presente.

Quindi Devisio Dario, ciao ciao, dice grazie, grazie Dario. E allora andiamo con il prossimo. Siete pronti? Vi è piaciuta la versione dei Prodigy Smack My Bitch, dedicata ad Hermes e gli amici di Rosà, gli amici di Casoni di Mussolente. E allora andiamo con la prossima. Augusto D'Olio arriva per la Anna di Breganze. Vediamo se trovo anche il disco che mi aveva chiesto lei. Intanto comunque arriva Augusto D'Olio. Godetevi questo e scriveteci qual è il titolo. 349 7267647 per le vostre risposte. Senti qua.

Ecco, arriva la richiesta per Anna di Breganze. Senti qua. Cantato in italiano anche per la gioia della Gabri.

0: Grazie anche a Nico di Rubano che dice sempre nomadi. Grazie Lorenzo, Nico da Rubano a Padova. Grazie a voi, forza, scatenatevi. 349-7267-647.
1: Tutta una tirata, storia infinita, a ritmo serrato, da stare senza fiato.
0: Dai, scatenatevi con i messaggini. Questo disco lo dedico anche a Tiziano Sartori, mio amico della Pro Loco Camazzole, Carmignano di Brenta, Padova.
1: Tra il buio ed il colore,
0: SMS, WhatsApp e Telegram al

0: Brava Anna Maria di Dosson di Caser, che dice: straordinario gusto d'olio, inconfondibile voce. Concordo, una delle voci più belle della storia della musica, per quanto riguarda il mio personale punto di vista. Diteci anche il vostro: 349-7267-647, WhatsApp, SMS, messaggi.
1: Quando il fiato ferma il tuo pensiero, prima che si infranga, e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare senza più ferire.

Dai, chiudiamo in bellezza questo viaggio sonoro con un altro disco dei Nomadi. Scriveteci il titolo, disco meraviglioso, mi fa emozionare. Lo dedico a tutti voi, emozioniamoci insieme a Tempo di Musica. 349-7267-647 per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi, forza!

Grazie Anna, Anna si è emozionata, grazie a te Anna, questo è il bello della musica, il potere della musica, l'energia, l'adrenalina, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche questo viaggio sonoro, grazie, grazie, grazie.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

to be caught in the rain. You were going on your way.